0: senza di te, senza di te.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta. Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eh sì, classifiche del passato. Veramente tanto tempo fa. Siamo di nuovo nel 1969, qui su Radio 60 70 80, insieme a Bruno Righetti. Appuntamento Hit Parade del passato. Estate di quel 1969. Al primo posto c'era Adriano Celentano, tanto per cambiare, con Storia d'amore. Quindi Albano di Pensando a te e Non credere di Mina, uno splendido 45 giri, così come bellissima era Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti, alla posizione numero 4. Più giù nella Hit Parade però troviamo un successo di un artista che poi ha saputo costruirsi una carriera che è arrivata fino ad oggi, perché non si è ancora fermata. Lui canta ancora nonostante la maturità acquisita negli anni. Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu.
3: C'era una volta

Si stava per aprire un nuovo decennio vissuto da grandi protagonisti per il gruppo che andiamo ad ascoltare tra qualche istante. Si tratta infatti dei Camaleonti, che hanno veramente capitalizzato in questi anni a cavallo tra la fine del 60 e il 70 una serie di successi che li hanno resi degli inossidabili. Fanno parte della categoria dei classici della musica italiana. E il pezzo che andiamo a ascoltare insieme arriva dalla nostra parade al punto 6, è Viso d'Angelo, i Camaleonti.

0: Archiviamo così l'estate del 1969 con questi due grandi protagonisti che sono stati Mario Tessuto e i Camaleonti. Noi ci lasciamo per affrontare insieme tra un'ora circa un'altra decade, non prima di avervi affidato alla vostra meditazione una frase molto importante di un celebre giornalista inglese, il padre del giornalismo inglese, Joseph Addison, fondatore dello Spectator, che a un certo punto ebbe a dire: la vera felicità è di natura riservata, nemica dell'ostentazione e del rumore. Nasce in primo luogo dal piacere di stare con se stessi e poi dall'amicizia e dalla conversazione di alcuni compagni scelti con cura. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Vedi e sono tutti contenti. No, perché se fosse lunedì ti vedi io, ciao, come va? Invece a venerdì sono tutti soddisfatti, belli, azzilli, lì, guarda, vanno anche a lavorare tranquilli. Perché

Pierangelo, buona mattinata, ultimo giorno della settimana, venerdì 3 luglio, eccoci arrivati, bel tempo, devo dire che oltretutto in questi due giorni insomma si è rinfrescato un attimo, già si respira un attimo di più, va bene. Allora 351 351 1000, buona mattinata, si va subito con un pezzo degli America che si intitola Hey Oh Sweet Name, e qui saluto Giovanna.

0: saluto anche il Bosco, buongiorno Bosco. Vedi che oggi mi ha lasciato libera scelta.
1: Un saluto dal Bosco. Ciao, ciao, ciao. Mettici una canzone che vuoi, dai, grazie. Buona giornata.
0: Vedi, anche lui è già in pista. Buongiorno Barbarella, tangenziale ovest. Bene, bene, bene, andiamo avanti. Allora, devo mandare un messaggio agli ascoltatori, in questo caso a Fabrizio di Ancona. Ascolta, Fabrizio, io non so dove tu vada ad ascoltare certe canzoni, comunque quando le richiedi per radio, e nello specifico me, fammi una cortesia, scrivimi il titolo, perché io dal messaggio vocale non riesco a capire ciò che vuoi sentire. Scusa se te lo dico, ma non vorrei poi passare per quello che non ti metti i dischi che tu richiedi, ma certi dischi proprio non li conosco, non li ho mai sentiti e non riesco mica a... Perciò se mi scrivi il titolo mi fai una cortesia. Va bene, detto questo vado dal mio amico, eccolo qua, è venerdì, Roby, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Pier, buongiorno, buongiorno, buongiorno, è venerdì, meno male, va. Eccoci qua di nuovo anche stamattina, Pier, comincia a far caldo di nuovo e avanti che è estate, ma va bene così, va bene così, va bene così. Mi fai sentire stamattina Geopardy e dedicarle a tutti i nostri grandi ascoltatori e specialmente a te, Pier, che sei favoloso adesso con questa trasmissione anche al mattino. Ci tieni compagnia, tanta compagnia, almeno a noi vecchiotti, a noi classe 65, mamma mia. Ciao Pierna, buona giornata e un buon fine settimana a tutti.

0: grazie per Jeffrey, grazie per la Grand King Band, che era un po' che non sentivo, eh? Sempre un signor pezzo questo. Grazie Roby, ma c'ho Max qua.
1: Ma buongiorno bene. Dal Max, buongiorno a tutti, oggi è venerdì, quindi buon weekend a tutti. E mi piacerebbe ascoltare il mio gruppo preferito, Delegation, con Put a Little Love on Me. Grazie Pier, ciao a tutti e ancora buon weekend.

0: Chi è che devo salutare? Ah, Alfonso, è sul treno regionale Piacenza-Milano? Lento, è lento. Alfonso, mettiti al volante, è un regionale lentissimo quello. Cosa incredibile. Grazie al mio amico Max, pazza lì, dove a me. Ci voleva una delegation. Beh, hanno questa prerogativa di una chitarra che piace tantissimo, vero? In tutti i loro pezzi. Chi è questo? Chi è? No, dovrebbe essere Michele dalla Thailandia, però non so se c'è il collegamento. C'è? Dov'è?
1: C'è Pier, ecco, ma allora anche tu del 65, anche io sono del 65, facciamo lo stesso compleanno, lo stesso giorno, lo stesso anno. Mettimi Kiss. Ciao, un grande, facciamo lo stesso compleanno, lo stesso giorno, lo stesso anno. Mettimi Kiss. Ciao, un grande saluto.

0: Michele, era Roby che parlava del 65.
1: Sorry Pier, perché ho sentito la dedica di prima 65 e pensavo che anche tu del 65. Sorry. Sì, Michele dalla Thailandia.
0: Figurati se sono vecchio così. Non lo so, è Roby che parla del 65. Tutti i vecchiotti quelli lì del 65.

0: Allora, era un po' che non la sentivamo I Was Meant For Love. Allora, questa mattina l'abbiamo ascoltata, grazie. Chi è che
1: buongiorno,
0: c'è? Franca?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono la Franca, buon venerdì a tutti, ciao Pier. Dai, che oggi è l'ultimo giorno, è bello freschino, l'energia è ritornata finalmente e si ritorna a fare una vita decente. Un saluto a tutti, un buon weekend a tutti, ci ritroviamo lunedì. Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao Franca, se stai facendo la tua consueta passeggiata mattutina, buona passeggiata. Che c'è qua? Eccoli qua gli amici della Zappa.
2: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Degli amici della Zappa. Da me Giuseppe, Francesco e Giovanni. Qui oggi il tempo un po' è nuvoloso. Buona giornata a tutti. Se puoi, una canzone rock a tuo piacimento. Ciao.
0: Abbiamo appena sentito I Was Meant For Loving You. Sentiamo anche gli AC/DC, It's a Long Way to the Top. Subito di prima mattina. Yes.

0: Ah, non lo sapevo io, no, no, sì, no, non lo sapevo.
1: Una buona annata. Abbiamo vissuto gli anni 60, cioè siamo goduti noi dei 65.
0: Che culo che avete avuto, mazzo ragazzi.

0: abbiamo soddisfatto anche le esigenze degli amici della Zappa. Ciao Giovanni, fatti sentire ogni tanto, perché era un po' che non mi tenevi informato di come vanno le cose lì in Sicilia, eh? Mi raccomando, sai che io ci tengo molto. It's a long way to the top. Ma io c'ho qua un pezzo di Ray Parker, ma qua me ne hanno chiesto un altro.
1: Beh,
0: come
1: noi
0: mai?
1: Del 65 siamo di

0: Diversamente giovani, Pierre, non vecchiotti, dai. Un saluto a Francesco. Senti se puoi, mi piacerebbe ascoltare Ray Parker Jr. con You Can't Change That. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
1: Come ha detto che si chiama lui? Giovanni. Diversamente giovani. 65, una botta di... quanti anni hanno? 61, giusto? No, 60, 61, giù di lì. Ma ciao, che diversamente giovani. Però sempre giovani. Dentro. C'ho questo io di Ray Parker.

0: Che si dice a Verona? Robby, che si dice a Verona?
1: A Verona si dice l'arena è vecchia.
0: Ah, l'arena, l'arena. Beh, dai, insomma, oggi stiamo parlando del 1965, lo stiamo passando in rassegna. Stiamo notando che molti ascoltatori sono del 65. Sono vecchiotti, vecchiotti. Diversamente giovani sono.

Roberto di Senigallia, arrivo anche da te, tranquillo, abbiate un po' di pazienza, perché la mattina non è come il pomeriggio, abbiamo poco tempo, 2 ore, se poi togli tutte le rubriche eccetera eccetera ci resta poco, perciò io cerco di fare il possibile e di accontentare un po' tutti, guardiamo se ce la facciamo. C'ho un pezzo di Whitney Houston, Barbarella, è questo che vuoi sentire? I Have Nothing.

0: Allora, cara Barbarella, sono in tangenziale. A quest'ora Milano di venerdì deve essere il massimo della vita, no? Io pensavo che tu chiedessi How will I know, I wanna dance with somebody, qualcosa di più veloce. No, invece I have nothing. Si vede che lei si sveglia con la musica dolce, ma non siamo tutti uguali. C'è qualcuno che si sveglia con gli AC/DC, qualcuno che si sveglia con Falco, qualcuno che si sveglia con Ramazzotti. E qualcuno che si sveglia con i nomadi. È così.
1: Sono Fabrizio D'Ancona.
0: No, non è lui, non è lui, non è lui. Ho sbagliato. Dov'è? Dov'è quella che... No, non la trovo più. Ah, è questa, è l'altra Barbara. Non è, è quella, è lei.
2: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia.
0: Sì.
2: Oggi
0: ecco.
2: Ti avevo scritto se potevi mettermi un giorno insieme dei nomadi. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Vedi, c'è chi si sveglia con queste cose. L'abbiamo sentita anche ieri nel pomeriggio, un giorno insieme.

0: Vedi. Che qua stiamo passando in rassegna gli anni dei nostri ascoltatori.
1: Allora Piero, io non sono un 65, sono un 64. Ma in queste due ore, nelle tre ore del pomeriggio, mi sembra di tornare a guidare la Vespa, il Ciao, il Cagiva, è quello che c'era allora negli anni Ottanta, e mi sento come allora, un ragazzo, non un diversamente giovane.
0: Ah, ecco, vedi. Che adesso stiamo salendo con gli anni.
2: Grazie,
0: come no?
2: Remo Mantova. Oggi un'altra bellissima canzone. Gioco di

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo
2: Lanzoni. Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Potresti mettere Strategy di Archie Bell and the Trails? Grazie, ciao.

scusa Fabrizio, ho detto di scrivermi il titolo, ma quando avete dei titoli un po' particolari che non so, così non si conoscono, è meglio che me li scriviate oltre che a dirmeli a livello vocale, va bene? Scusa, è per sai che io sono puntiglioso su certe cose. Va bene, vado da Roberto di Senigallia, Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel.

0: Mamma mia, ma questa mattina sono tutti 61enni, ma che è successo?
1: Confermo 1965, ottima annata. Ma quale diversamente giovani, qua abbiamo ancora il giusto mix tra energia ed esperienza e soprattutto tanta voglia di mordere ancora la vita. Un abbraccio a tutti, Vito da Correggio.
0: Il problema è che se la mordi lasciano i denti. Digli qualcosa a Saverio.
2: Buongiorno da Rimini. La mattina è caldo, no, i gradi non lo so, però è caldo. Allora, stamattina saluto tutti quelli che sono collegati a Radio 60, 70, 80. Un buon venerdì e un buon weekend in arrivo. Sì, stamattina mettiamo una bella canzone di Fabrizio De André, Bocca di Rosa. Va bien? Al saluto, Burdel!
3: Bocca di Rosa, nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, forse se ne parte la primavera.
1: Bocca di rosa, che dice questo?
2: Sentiamo, sentiamo. Quando piove, ecco, e tira vento, il 64 non è contento. Metti su tu una canzone anche del 64, dai. Vediamo così com'è. Oggi mi sono svegliato abbastanza presto, vedi. Ciao Gianni.
1: Io non lo so. La canzone del 64 non ce l'ho, eh. Guarda che ti metto una canzone che devo mandare a Marilena per forza di cose. Una canzone di Vasco. Ma c'è chi dice no però, eh? Vabbè.

0: Allora, caro Davide, Davide, ti è scattata la segreteria telefonica. Perciò non ho capito bene il tuo messaggio. Rifallo, rifallo. Allora, Marilena, andava bene il c'è chi dice no di Vasco?
1: Guarda che...
0: Se vuoi sentire le cose belle di Vasco devi tornare indietro però, parliamoci chiaro e diciamoci anche la verità, le cose belle sono queste, quelle che arrivano prima del 90, vabbè, sono quelle belle belle, poi tutto il resto va bene, però... Grazie Marilena, buona giornata anche a te, saluto Gianni Gianni. 64 70, 80, live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridia e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata la reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali, passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno, oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
3: Stay calmo. Ci eravamo lasciati così a Spielberg con il messaggio di Russell dopo la pole, preludio di un weekend austriaco perfetto per l'inglese. Stay calmo, forse indirizzato ad Antonelli, forse no. Sta di fatto che a Silverstone il mondiale di Formula 1 può rappresentare uno snodo cruciale. Giorgio gioca in casa, vero, quindi Kimi dovrà sudarsela per tornare al successo. Ma gioca in casa anche Hamilton, padrone assoluto con 9 vittorie. Non esiste un altro luogo come questo, rivela il pilota Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. Scivolato al terzo posto, dietro i due alfieri di Toto Wolff, Ray Lewis non molla e rilancia. Nel motorsport non esistono bacchette magiche, sono orgoglioso di questa squadra e del percorso che stiamo facendo insieme. Causa gap di motore, la rossa parte nettamente sfavorita rispetto ai rivali di Brackley, ma mai dire mai. Alle 13.30 i motori si accendono con l'unica sessione di libere, alle 17.30 le qualifiche sprint, domani sprint e qualifiche, mentre domenica la gara lunga alle 16. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti. Sarebbe possibile

0: pensa che ne sono passati di anni, perché questo pezzo di Riff Garrett me lo ricordo molto bene, era molto molto molto ballato, era I Was Made for Dancing. Grazie Laura, mi sembra che tu l'abbia richiesto altre volte. Brava, brava, brava.
1: Ciao,
0: brava,
1: Pier,
0: brava.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Stamattina, buongiorno. Ma se si può sentire qualcosa di John Lennon, così ci svegliamo abbastanza bene,
0: sì?
1: Perché sono un po' rinforzato.

caro Mickey, ho trovato quella più veloce di John Lennon, perché altrimenti guarda, sono tutte un po', sai, lentine. Questa Give Peace and Change, che è una vita che non sentivo. Chi è che mi scrive sole, pace e luce? È Alberto questo, dall'isola Gallinara. Sole, pace e luce, va bene. Prendiamola così. 7:50, buona mattinata, è venerdì ed è il 3 luglio. Pronti per il weekend? Pronti!

0: Grazie per i blues, brother. Con Kimmy Sunline. Che ti sei dimenticata di fare gli auguri a qualcuno, Barbara?
1: Tanti auguri a Cristian, nipote. Auguri a Cristian. Ciao, ciao.
0: Auguri, auguri. Vabbè, la zia si dimentica di fare sto cosa, ma io. Vedi, va bene. Cristian, guarda che mettiamo qua un pezzo di David Bowie. Absolute Beginner.

faire un solid beginner di David Bowie. Ah, che bella, eh? È bella, sì. Allora, devo salutare Christian, l'imbianchino, eccolo là, vedi? Fa l'imbianchino, allora saluta anche Mario, dai. La canzone di Susi 4 e Chris Norman.

0: C'è anche lui, no? Perché si è alzato tardi.
1: Dalle 5 e mezza che sono in giro, ma stavo facendo un lavoro, quindi non ero collegato. Però ci sono, no? Perché mi sono svegliato tardi.
0: Ah, non hai collegato il cervello al corpo prima. Ah, ho capito, hai capito. Buongiorno anche all'amico Pierangelo, buongiorno Pierangelo. Abbiamo salutato gli imbianchini qua, siamo a posto con Stamblin, la grande Susi 4 e lui, Chris Norman. Andiamo in pubblicità, ma veloci, veloci, e poi torniamo con un pezzo delle Baccarat.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60,

eccola, quella di Yes Sir I Can Boogie Gone. Sorry I'm a lady. Penso che davvero non abbiamo mai sentito, eh? Fantastico. Allora, chi è che ho dovuto ringraziare qua? Massimo, Massimo, buongiorno. Massimo. Visto che non mi sono ancora svegliato, avevo bisogno di qualcosa di carino. Beh, infatti, questo è un pezzo molto, molto carino. Ma sai che è una settimana che va di brutto questo pezzo dei Sniff and the Tears? Ma davvero, eh? Ed è un 75-76 Driver's Seat.

0: Grazie per Driver Seat degli Stiffy and the Tears. Penso che abbiamo rilanciato noi qua. È già da 10 giorni che l'abbiamo rispolverato, l'ho fatto nel pomeriggio. La gente si è affezionata a questo pezzo e continua a richiederlo. Grazie Giulio, grazie, grazie, grazie. Oh, finalmente un coetaneo qua. Dov'è? Guardiamo. Oh, eccolo là, vedi.
1: Buongiorno Pier. Stamattina voglio richiedere una canzone del mio anno di nascita, 1977. Come tu ben sai, anno spettacolare per la musica disco music, tutto quello che volevi. Ti lascio la scelta, guarda, in quell'anno lì hanno fatto We Are the Champions, hanno fatto Passenger di Iggy Pop o Risveglio dei Pooh. Non so, scegli te, dai. Non mi deludere, eh. Ciao, buona giornata.

0: Ah, perché secondo te, Davide, io avrei messo risveglio di Pooh? Cioè, no, cioè, fammi capire.
1: Ma buongiorno Pierre, ascoltami, ma tu di io non ho mai sentito in questa radio girare Fausto Papetti.
0: Papetti?
1: scusami la risata. Papetti, Papetti. No, dai, visto che non mi metti mai sentito Papetti, gradirei ascoltare Comes the Time di Neil Young. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Ciao caro, un abbraccio.
0: Ti metto Like a Hurricane, perché è stato già richiesto da Giovanna.

0: È vero, eh? È vero, sarebbe. Sono tutte vecchissime.
1: Non sarebbe male una specie. Con le canzoni richieste dagli ascoltatori del loro anno di nascita, cioè verrebbe fuori una bella cosina.
0: È vero, ci dobbiamo pensare. Ma sono tutti del 65, 66, sono tutti vecchiotti questi qua. Facciamo una trasmissione anni 60. Like Derrick, grande pezzo questo di Neil Young, mi piace da morire, grazie. Grazie Ennio, e grazie anche a chi l'aveva richiesto. Allora, che c'è?
2: Buongiorno Pier, tutto bene? Allora, vorrei chiedere un pezzo,
0: sì,
2: di Chaka Khan, e si chiama I Feel For You, che ha un bel ritmo, almeno ci svegliamo tutti come si deve, dai. Grazie mille, buon ascolto e buona giornata a tutti. Andrea da Bergamo.

0: Quale sarebbe il più bel anno? Sentiamo qua. Ah, il tuo? Ah.
1: Comunque il miglior anno di nascita rimane sempre il mio, che comunque ce ne sono un sacco del mio anno di nascita.
0: Sì, sì, sì, del 69. Oh, grazie Andrea di Bergamo, era I Feel For You di Chuck. Sono già le 8:15, come faccio io a mettere tutti sti dischi? Non lo so, io non lo so.
2: Sono la Cri di Verona. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno. Buongiorno a te. E mi piacerebbe tantissimo ascoltare e dedicare la canzone Jame di Bob Marley al mio amico Jame, che purtroppo l'ascolterà da lassù. Un abbraccio, che ti arrivi questa canzone. Ciao Jame.

0: Che pezzo, ragazzi. Questo proprio devo dire che è da brividi, davvero.
1: Buona giornata, Pier. Sì. Che bella musica. La tua non è solo ascoltata, ma anche vissuta. Da giovani e meno giovani. Una buona giornata, Pier. Ciò che metti, metti, va benissimo.
0: Grazie, grazie. Devo ringraziare sempre voi ascoltatori, perché siamo riusciti a creare questo gruppo che effettivamente di musica
1: è la musica, non è la musica d'immagine, questa è la musica che si sente. Il resto dura poco, e sono belle canzoni, sono d'accordo, sono orecchiabili, di nuovo gente che va a sentire Gabri Ponte, ma che resterà del Gabri Ponte? Tu vuoi mettere, ma dai, diciamocelo tra di noi, non...
0: lasciamo perdere.
1: Buona giornata, buona giornata, Pietro.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti i radioascoltatori 60, 70, 80. Un buon risveglio a tutti. Comincia a far caldino, ma godiamoci questa diretta dal grande Pier Lafranchi. Mi fa ascoltare, e la dico a tutti, una canzone di Bob Dylan.

0: Grazie Stack, e pensa che l'ho già detto un paio di volte, mi sembra che sentendo Bob Dylan in determinate interviste sembra che questa sia la canzone più brutta da lui fatta. Vabbè, se lo dice lui siamo a posto. Per me è un capolavoro, ma di quelli immensi. Però poi sai, se l'autore comincia a fare delle confidenze, comincia a dirti no, quella brutta non la volevo fare, però mi è capitata. Vabbè, detta da lui, insomma, vabbè. Grazie per Bob Dylan. Abbiamo sentito dei grandi artisti stamattina, Neil Young compreso, vabbè. Ma non è finita. Sono le 8:21 e la Hurricane.
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno. Mi metti attimi di Tony. Ciao ciao.

0: questo è un artista che è stato in studio fino a un mese fa e sta rivisitando tutte le sue canzoni che sono bellissime. Da Luna, Maggie, Giulia, Semplice, Per noi innamorati, Attimi, eccetera. Ma non sta facendo dei remix, sta facendo solamente delle rivisitazioni, si dice così, nel senso che quando vuoi prendere tu come artista uno dei tuoi pezzi e lo vuoi aggiornare a livello musicale, non si chiama remix ma si chiama rivisitazione. E Gianni Togni è un mago a fare queste cose, davvero. Complimenti, grazie Michi per averlo richiesto.
1: Buongiorno, sono Rino da Cave e volevo sentire se era possibile 10 ragazze di Lucio Battisti. Un abbraccio a tutti e buona giornata.

Ecco, vedi, questo sarebbe un artista da rivisitare, aggiornarlo un attimo con i suoni, ma non sto parlando di remix, rivisitazioni, perché i suoni degli anni 60, insomma, si sentono lontani 20 km, perché c'erano delle strumentizzazioni particolari. Se prendi un pezzo del genere e lo vai a rivisitare, insomma. E attenzione, la parola che fa paura, sai qual è? È remix, quella fa paura, perché viene il remix il 99% delle volte viene condotto dai disc jockey, e i disc jockey lasciamo stare, lasciamoli perdere, perché sono tutti giovani, e perciò insomma certe caratteristiche vocali di certi artisti anni 70-80 non le conoscono, e perciò li vanno anche a storpiare. Lasciamo stare, andiamo avanti. Sentiamo Gloria Gaynor, Fabrizia.

0: Vabbè, insomma, quando Caro Pierangelo si parla di artisti del genere, vabbè, insomma, io ho usato la parola di giochi nel senso che parliamo di gente giovane, questo è
1: l'unico inimitabile, Giorgio Moroder.
0: Vabbè, insomma, ma qua si sta parlando di un signore che c'ha 80 anni, cioè non è che non è un pivello, ma cosa ci ha fatto Moroder? Ci ha regalato di tutto, e lo zampino di Moroder lo trovi da tutte le parti. Se vai a sentire la musica 70-80 in Donna Summer, in Tina Charles, in Gloria Gaynor, lo trovi da tutte le parti, però insomma quanti anni ha? Siamo sempre lì, vedi? Se tu fai fare un remix, chiamalo così, a uno come Giorgio, insomma, lui ti fa i suoni moderni con l'esperienza di però 60 anni, vabbè insomma.

E quando si andava a prendere dei dischi, guardavi, ma anche su artisti che non erano Giorgio Moroder, sotto c'era scritto produttore esecutivo, arrangiamento by, perché non si poteva mettere in italiano curato da, no, bisognava mettere by, e c'era sempre Giorgio Moroder, chissà perché, vabbè. Grande. From Here to Eternity, grande pezzo che ormai insomma penso che conoscono un po' tutti, forse anche le pietre, vabbè. Questo è un capolavoro di J.T. Taylor.

0: Vedi, la musica deve essere come fare una bella colazione, deve essere tranquilla, bella, rilassante, non devi rompere le balle, no? Cioè uno si alza la mattina, non ha voglia di... Tu puoi mettere un pezzo rock, un pezzo funky, ma deve essere sempre richiesto con gusto, deve essere... Questo è gusto, grazie Ileana per Too Hot di Kool & The Gang. Stavolta non c'era Lisa Steffi. Oh. Però è la stessa cosa, meraviglia, meraviglia. Quando c'era poi la voce di J.T. Taylor.
1: Mamma, la tua musica è da colazione, pranzo e cena, non stanca, non stressa. Per le orecchie è sempre delizia, Pier. Dai.
0: Sì. Sì, perché a noi piacciono queste cose. Grande.

0: Vedi, per quello che ho deciso di regalarvi anche un programma mattutino, vedi, 2 ore, ma perché c'era questa esigenza di sentire anche sto musica un po' alla mattina, no? Ma non la musica che lancia il computer, la musica che viene richiesta da voi, perché siete voi l'audience della radio, e perciò è inutile che uno venga qui e metta la musica che piace a lui, no? È bello che voi richiediate le canzoni, infatti.
1: Sì, veramente mi associo a tutti quanti, stamattina è stata qualcosa di fantastico. Grande family, veramente siete troppo forti. Un abbraccio da Barbara da Verona.
2: 60 70 80 live. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
2: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina i feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
1: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
3: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
1: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie di scienza e cultura. Un nuovo studio coordinato dal King's College di Londra suggerisce che la risposta alla parodontite può essere influenzata in modo significativo dalla dieta. In particolare, i risultati ottenuti nella sperimentazione indicano che le diete che imitano il digiuno potrebbero un giorno costituire un'arma aggiuntiva per un'organica risposta a questo disturbo, oltre ai rimedi tradizionali come la pulizia e il supporto specialistico per l'igiene orale. La ricerca è stata pubblicata di recente sul Journal of Clinical Periodontology. In uno studio recentemente pubblicato su anestesiologi, gli esperti della Stanford University sostengono che, con l'adozione di un semplice protocollo, i medici potrebbero essere in grado di indurre i pazienti al sogno poco prima che gli effetti dell'anestesia generale svaniscano. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, questi sogni inoltre avrebbero per lo più un contenuto positivo rilassante, riducendo paure e stress. Nella loro ricerca, che promette di modificare l'approccio di pazienti e specialisti rispetto agli interventi chirurgici, gli scienziati hanno coinvolto oltre 450 pazienti. A presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Che t'avevo detto io, Ivan? Che t'avevo detto io? Vedi che non mi ascolti mai.
6: Allora, buongiorno
5: mai,
6: a tutti quanti, buongiorno Pier. Allora, io sono potuto fare, tagliando l'ospedale, mi sono già arrivato le risposte e mi hanno detto che ho il colesterolo alto. Allora, al dottore gli ho chiesto, ma tu se mi dai la pastiglia per il colesterolo, lui si abbassa, io posso continuare a fare quello che facevo quando avevo 20 anni? E ho detto no, quindi non è, deve tenersi controllato lo stesso. Allora le pastiglie, Piera, cosa cacchio servono?
5: Che t'avevo detto ieri, che t'avevo detto? Mio zio, che era un grande dottore, sai chi mi diceva? Il miglior dottore di te stesso sei tu. È davvero, perché sai che l'uomo insomma c'ha questi problemi alla prostata, non prostata, dopo una certa età comincia a rompere le balle, e lui mi diceva toglila la prostata, è una semplice castagna lì che rompe le balle. Nessuno degli uomini di Napoleone Bonaparte aveva la prostata. Via, via, via, via, via.

0: Ho capito, ma senza prostata come faccio poi a... Vai, vai tranquillo lo stesso, vai che... Vedrai che funziona lo stesso, insomma, su quello c'è da vedere. Ce ne sono di pompette, va bene. Allora, ma guarda chi ti ritrovo dopo una vita, eccola
1: ma
0: qua.
1: Ma buongiorno, ma cosa sento alle mie orecchie? Pensa a te, da quant'è che io non ascolto la radio? Mamma mia, guarda, un periodo così. E ho sentito che sei alla mattina. Ciao Pierangelo, un buongiorno a te e a tutta la bella compagnia. E niente, non lo so se sono ancora in tempo per richiederti un hello del grande Lionel Richie, che è un po' che non sento più niente, guarda. Però io so che voi ci siete sempre lì e questo già mi fa un gran piacere. Niente, se puoi, un grande abbraccio da Fabiana. Mua, baci.

0: Che dice? Che dice Pierangela? Sentiamo,
1: certo, sentiamo. Che Lionel Richie ne ha fatta di belle. Hello Lady, ne ha fatte veramente tante, sì, sì, di belle. Che artista, ragazzi.
0: Beh, questo è l'artista vivente secondo me più in gamba che ci sia, ancora al giorno d'oggi 200 concerti all'anno, partendo dai Commodores arrivare ad ora, mamma mia ragazzi. Dato che ci siamo, che cara Fabiana, guarda qua,

0: ma io lo dico sempre, io lo dico sempre, che se non ci foste voi.
1: Sì, bisogna dire che bisogna fare i complimenti ai tuoi radioascoltatori, perché hanno davvero, davvero un fine livello di ascolto, eh? Da Lani Ricci a Bon Jovi, voglio dire, questo è da dire, eh? È importante.

0: Vabbè, questa è una gran bella cosa, Davide, vedi? Che i ragazzi giovani vi chiedono questa cosa, davvero.
1: Mio figlio di 16 anni mi richiede, chiede di mettere questa musica qua, non quella sua, moderna, contemporanea, che è tutto dire.
0: Ma anche voi che ti richieda, scusa, se vuoi sentire la musica con la M maiuscola devi sentire questa, cioè non è... Allora, io devo ringraziare anche mio amico Franco, che comunque si è svegliato un po' tardi, perché io già li ho messi intorno alle 7:20, perché lui dice io sarò il solito rompivalle, però in mezzo a tutta questa musica ci starebbe bene anche un pezzo degli Acidi, sì, ma noi li abbiamo fatti intorno alle 7:10, 7:40. Svegliati prima, Franco. Che... Io ho finito, me ne posso anche andare, mi posso ringraziare, baciare, darvi appuntamento a lunedì mattina alle ore 7, ma ricordatevi di accendere la radio anche oggi nel pomeriggio dalle 15 alle 18, perché sarò di nuovo in vostra compagnia. Buon week a tutti, grazie, grazie, grazie. Ciao.
2: Sono Annabella, oggi trasmissione fantastica. Buona giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia-Egitto. È tutto, a più tardi.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è bella, ragazzi, la canzone è bella, sono tutte belle le canzoni. Perché mi guardi così?
3: E pota, ci guardo,
2: pota, che devo dire pota?
3: Scusami,
2: pota, ti guardo e pota, pota,
3: scusa,
2: devo dire, ma perché? Non puoi rispondere normalmente.
3: Mi hai chiesto
2: perché mi guardi?
3: Perché cosa devo fare? Devo guardare il ventilatore. Guarda il ventilatore.
2: Guarda Ugo. È più bello di me, guarda che bello. È bello che sei. Sembri la manopola del cambio, sai?
3: È vero.
2: Mamma. Allora, giustamente la gente si è fissata sulla tua depilazione, nel senso che ti ha immaginato nel bagno. Lo fai nel bagno, spero, sì, la depilazione alle parti intime.
3: Eh beh, certo.
2: Cioè, ma la risposta normale non riesce a darla. Cioè, io ti ho semplicemente chiesto, la depilazione la fai nel bagno? C'è un sì e c'è un no. Esiste un sì, esiste un no. Ma certo, perché cosa vuol dire? Non è scontato. Cosa vuol dire?
3: Allora,
2: esiste il sì, che è più corto, capisci? È più corta la risposta. Ti rifaccio la domanda. Ti depili in bagno o da un'altra parte?
4: In bagno.
1: L'ho mandato in difficoltà.
2: Adesso tu dovevi dire sì, sì, dovevi.
1: Ma non c'entra niente.
2: No, lo volevo ingannare. Non ce l'ho fatta. Vabbè, dai, è un quaglione come te, quindi siete quaglionabili. Vabbè, comunque, giustamente, molti dicono: ma perché si depila se poi dopo non. È come potare l'olivo e nessuno fa l'olio, cioè è la stessa cosa. Ha ragione. O tiri giù i grappoli d'uva e poi non fai il vino. Cioè, non. Che senso ha? Cioè non ha senso. Vabbè, cambiamo argomento, anche perché mi fa anche impressione lui curvo su se stesso, insomma, con la macchinetta. Lo fai con la pinzetta anche lì o la macchinetta usi?
3: No. Allora
2: basta,
3: lì
2: basta così, cioè, mi sta venendo a vomitare.
3: Ho diverse macchinette.
2: Cadavolo. Ah, diverse macchinette, addirittura, cioè 2-3 macchinette per la parte intima. Cioè,
3: certo,
2: e
3: due.
2: Che c'hai? La selva dell'Amazzonia?
3: No, ne ho due, perché una la vado a utilizzare per andare ad abbassare, quindi la zona dei 3 mm.
2: Posso
3: quindi
2: dirti una cosa? Ecco. Io mi rendo conto che tu perdi tanto di quel tempo su te stesso che neanche veramente una showgirl, per dire, che ha degli obblighi di legge, non può andare lì con. Però voglio dire, tu sei una persona stranissima. Cioè, tu saresti veramente da studiare al CNR di Torino, perché sei strano forte. Tu potresti essere scambiato per un robot, perché tu fai le cose da robot, cioè sempre le stesse cose. Ti depili, mangi la mattina, ti svegli a quell'ora, fai colazione con i muesli, lo yogurt, la pera, la settimana dei kiwi, ti vesti col maglietta bianca una settimana, verde un'altra settimana. Cioè, è un robot. Si mette lì, si mette la crema per i duroni dei piedi. Si depila, si carteggia, fa tutte cose. Chiaro che gli rimane poco tempo poi per socializzare, e per quello che non tu perdi un sacco di tempo su te stesso, per lavorare su te stesso. Ma tu ti rendi conto che non stai sprecando un sacco di tempo?
3: Io dedico
2: un po' meno per te, un po' più per le altre, sarebbe meglio, capisci? Cioè, è troppo tempo per te stesso. Cioè, vuoi raggiungere la perfezione? Cioè, non capisco. Cioè, se c'è un pelo un po' più lungo, succede qualche cosa, vai fuori di testa.
3: Mi dà fastidio.
2: Ah, ti dà fastidio. Allora,
3: mi dà fastidio.
2: Strano,
3: no, è deformazione professionale.
2: No, questa è mente cattia.
1: Lascia
2: stare.
3: Perché se mi metti.
2: Sei mente cattivo, dai.
3: Perché dico.
2: Andiamo avanti, non gesticolare. È brutta sta cosa della mano, che fai evidenza.
3: Comunque, ieri ho visto.
2: Scusa, allora. A te dovrebbero arrestare le tue mani per oltraggio al pudore, perché veramente io non capisco. Sei una donna, va col seno di fuori, oltraggio al pudore, e lui che va in giro con le mani libere così, senza scusate, se sapessero cosa, cioè, non dovrebbero tagliartele proprio le mani, staccarle da quel corpo. Pensa alle mani, poveracce, che potevano andare in un altro corpo, invece sono arrivati. Allora, ci hanno mandato, dopo facciamo lo scherzo, ragazzi, se ci riusciamo, ci hanno mandato la foto di una letterina che però non è più giovanissima, voglio dire, cioè si chiama Thais.
1: Ah, Thais, sì.
2: Quella bionda.
1: L'ex moglie di Teo Mammucari, sì.
2: L'ex moglie di
1: Teo Mammucari.
2: Ah, non lo sapevo. Si è messa con uno che avrà boh, non lo so, un'ottantina d'anni così a occhio e croce, non lei ancora è una bella donna, in voce avrà un 30, 35.
5: Sì, più o meno, sì.
2: Ah, ok. Lui è un po', diciamo, un po' è un po' andato, no?
5: Cioè, andato. Non,
2: sai quell'odore di...
5: Dai.
2: No, sai quell'odore
5: Dai.
2: Di cera che non
5: cera.
2: Di cera vecchia, non sai quando entri nelle case dei nonni, c'è quell'odore che tu non ti spieghi, cioè, ma che cera usi, nonna, che non e invece l'odore proprio che emaniamo quando diventiamo un po' anziani, no? Che ci avviciniamo, diciamo, odor cenere, odor legno bruciato, cose. È una cosa strana, un odore strano che tu senti solo nelle case dei nonni, non dici, ma che usi, che shampoo usi, nonna, non e niente, alla cenere, ah, ho capito. Vabbè, comunque fatto sta che lui ha una certa età e lei è ancora giovane così qua e là. Lei dice stiamo insieme da poco e sono molto felice. Aspetta, che queste le parole dell'ex velina Thais. Ci stiamo frequentando e sono molto felice. Felice, voglio dire, ma scusate, ma la felicità, ma chi è che ha stabilito che la felicità deve essere canonica? Cioè, quando non capisci certe cose, su, alzi la mano, poi io dopo te le spiego, sono anche fuori conto. La felicità non ha canoni, cioè uno può essere felice con un orso, lui è felice con se stesso, per esempio, no? Che si depila, si cura, si mette le creme, cremine, doppie punte, così qua là, perde 7-8 ore in bagno, pensa alla madre, braccia, esci, vai fuori ogni tanto, fai vedere sto 3 mm a qualcuno. Vabbè, comunque, uno è felice con chi può, lei è felice con questo che è anziano, voglio dire, anziano, non ho detto, è anziano, si vede, insomma, non gli manca il coso, il punteggio vicino, ma... è anziano. Vabbè, comunque è felice. Lei è felice di svegliarsi con lui la mattina che gli sorride sul comodino. Voglio dire, cioè non è, qual è il problema? Cioè non capisco. Ste cattivezze della gente. Mamma. La battuta di Simoncini,
5: Ma chi è?
2: Emanuele Simoncini.
5: Ma chi è?
2: Bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: ogni mamma crea un ladro o una persona brutta che sia mamma del nord o mamma del sud, non conta niente, vabbè, no, ho guardato lui per dire ogni mamma crea una cosa strana,
3: una cosa strana.
2: Trovano una carta di credito e fanno la spesa gratis, ma usano la loro tessera punti denunciate.
3: Sono
2: veramente la spesa deficiente, capito? Bassi e fessi, Lupin terzo. Le battute sono di Jean, Fabio e Fred.
3: Ma chi sono?
2: Sono tre battutisti.
3: Ma chi sono?
2: Beh, sono bravi, sono bravi. Andrea, per favore, mi daresti il numero che ti chiamo e ti racconto la fine dello scherzo di venerdì? Quale scherzo? Non mi ricordo.
3: Non me lo ricordo neanche io, Andrea.
2: Allora, fai così, ti chiamo io, così me lo facciamo prima, non mi ricordo. Fa caldo, ragazzi. Meno male che c'è l'afa africana, ragazzi.
3: L'afa africana.
2: No, meno male che l'afa africana si misura in temperatura e non in centimetri, altrimenti, ragazzi, si percepisce in gradi e non in centimetri. Anche questa potevo dire. Tu l'avresti voluta percepire in centimetri, lo so.
3: E anche in gradi.
2: Quello lì. No, i gradi lui, i centimetri là. Andiamo avanti, non far battute che non sei del mestiere.
3: Ma non
2: hai fatta pure male. Già qua io già sono scarso io. Se ti metti a fare pure tu, siamo finiti. Già. Lui vedi che non si azzarda neanche. Fa solo racconti e basta.
3: I
2: racconti di Achille. Ma perché non scrivi un libro?
4: Ma sai che ci ho pensato?
2: Ma al contrario, però, al contrario.
4: In che senso? Cioè, tipo, parto dalla fine, tu dici.
2: Parti dalla fine, che sennò la gente non lo comprerà mai. Cioè, tu parti dalla fine e poi inizi a raccontare, capito? E se uno lo vede in libreria, alla fine la metti sulla copertina proprio, così uno non si sbaglia. E dentro tutti parole strane, nessuno lo compra, tranquillo. Volevo dire una cosa, ma non mi ricordo. Ah, volevo chiamare il tipo che dello scherzo. Sono curioso adesso, a questo punto. E l'ho perso il messaggio. Dov'è il messaggio? Mannaggia.
4: No, allora sarà giù. Sarà più in basso, perché poi ne sono arrivati in altri.
2: Ma sai che nei tuoi pensieri sei geniale. Cioè, cioè non sarebbe mai potuto andare su, capito?
4: Beh, certo, perché comunque
3: va giù.
4: Discorrendo, no?
2: Per altre cose banali, dov'è che devo scriverti? È fantastico, è meraviglioso.
4: No, mi hai detto dov'è? E allora io intanto cerco con l'occhio.
2: Uno ha scritto: ma continua a non capire perché vi ascolto. Questo succede da diversi anni. Infatti, io non capisco questo successo che ha questo programma. Che la gente continua a ascoltarci, ma da anni, anni, anni aumentano gli ascolti invece di diminuire. Dovrebbero diminuire? Per locuzioni logiche, no?
3: Per locuzioni logiche.
2: Facciamo il numero di questo per sapere. Vabbè, ma chi se ne frega, l'ho perso. Dopo, se lo ritrovo, ti richiamo. Se no, non fa niente. Allora, fa veramente molto caldo. Io devo essere sincero, devo fare i complimenti ai cuochi nei ristoranti, perché se fuori ci sono 40 gradi, nelle cucine ci saranno almeno 70-80 gradi. E la roba viene cucinata praticamente senza fornelli. Senza fornelli, viene essiccata sulla cappa. E si cucina da sola, perché non ha, per osmosi, per come si dice? Per come si dice? Essiccazione umidifera. Vabbè, comunque è vero, io ho visto cuochi, ragazzi, uscire fuori dalle cucine e respirare. Vado fuori a prendere una boccata d'afa, cioè veramente non è... Ho visto cuochi e sciacquarsi la faccia con l'olio bollente, cioè, veramente sono dei super, siete dei supereroi, perché veramente sono 40 gradi fuori, ma nelle cucine se entri, cioè, di solito, no, se tu entri in una cucina normale, quando fuori ci sono 10 gradi, dentro ce ne saranno 20-30, no? Adesso nelle cucine saranno almeno 70 gradi, cioè non è una roba infernale. È come andare a lavorare con Lucifero accanto a coso, a Tarondo. Tarondo.
3: Chi è?
2: Veramente, complimenti, amici miei, veramente non vi voglio bene, grazie.
3: Andrea, tavolo.
2: Grazie per quello che fate per la comunità, insomma, no? Nessuno li caga. Non mi sembra giusto.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumy colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora ragazzi, scusate se leggo questa cosa, che siccome io sono di Latina, sono nata a Latina proprio, allora sono andato via io e ho lasciato, diciamo, il potere, sapete che io sono un supereroe, ho lasciato tutti i miei poteri perché non potevo uscire con gli superpoteri da Latina, e infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri, però avevo dei superpoteri, glielo ho lasciati a un collega di Latina, un amico di Latina, che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina, lui sul balcone ha esposto lo striscione viva la viva la picca, viva la picca, e l'hanno arrestato.
3: Ma perché?
2: Però c'ha i superpoteri,
3: certo,
2: esce sicuramente da una... Allora il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero, vedi, non lo sapevamo, è vero, sono le boccette del succo d'acero, ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada, è agli ottavi, ti rendi conto? E noi invece qua siamo gli italiani, sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque la nuova nazionale ripartirà di slancio, nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia, però penso Mancini della nazionale italiana, hanno fatto la maglia nuova, c'è anche il nuovo sponsor Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2, 7, 8, quando faranno, ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze scusa, non volevo offenderti, siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica, è vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, vabbè, comunque grazie lo stesso per è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo pica che fre che caldo, perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, ma per Charmer non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
4: Sì, praticamente la...
2: Per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, gli viene la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
3: Eh beh, ormai sì, Andrea, sì.
2: Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Eccolo qua il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8.
3: Ma che numero è?
2: 3 4.
3: Ma che numero è, scusa?
2: 8 e 32 finali. Beh,
3: ma quanti numeri sono?
2: Ma tanti, non so, non capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
3: È la Neos.
2: Sembra la Marina, sono Bruno Vespa, sono della gucciola. Sono biscotto.
3: Non mi ci far pensare che me lo vedo.
2: Aspetta. Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora Sara?
5: Sì?
2: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16.
5: Sì?
2: Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
5: No.
2: Ci sono arrivate?
5: No, non ho letto niente.
2: Ah, ok, no, niente, c'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre il bagaglio. Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
5: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
2: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos,
5: Guarda, riesce a mandarmi una mail? Rispondo la mail.
2: Ah, ok, va bene, le mando.
5: Grazie.
2: La mail.
5: Grazie.
2: Prego.
5: Sì.
2: Sì, ma non so la sua mail, però.
5: Eh?
2: Le mando una mail?
5: Sì?
2: Sì. Ok.
5: Grazie.
2: Prego, prego, arrivederci.
3: Ma che scherzo è, scusa. Scusate.
2: Adesso no, adesso la facciamo bella, facciamo bella. Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo "Ma non dire cazzate, dai, è barato". Dai, ma pensi molto di più, dai, non,
0: dai!
2: Dai, sì, sì, sì. Fidanzato, se ci stai, mandami la mail che sarà un jack cascata, questa è furba. E quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche. E tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? In che senso? Ah, l'ha lasciato. L'ha lasciato. Non siamo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dice "Purtroppo non ti amo più". Finito, secco, non. Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dice "Vabbè, ormai che glielo dico a fare". Cioè, non. Ormai ci abbiamo 70 anni. Non, che dove vado in giro 70 anni? Non, e ci rimane insieme. E se lei ti chiede "Ma tu mi hai sempre amato?" Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
2: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
1: Com'è?
2: 4:36 avevi.
1: Mi sto addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
2: Sì, Lotito.
1: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, lei come chiama?
2: Kamikaze!
1: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze, sai, nella kamikaze. Seconda guerra mondiale, che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù, io li conoscevo per quello i giapponesi, perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi, ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile-Giappone, ti rendi conto? C'è una roba che se l'avessero detto 20 anni fa avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi il brasiliano avrebbe detto, ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, dai, non problema, dai, tanto 7 mesi segue come uomo.
2: Lo sapevo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica.
2: La pica.
1: Che cos'è la pica?
2: La pica è buonissima, non lo so. La fanno in Brasile. Sì.
1: È un apparato di già, sa niente. È un apparato digerente anomalo. Cioè un
2: aspetta un attimo!
1: No, quella è un'altra cosa.
2: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Cioè, meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
1: Vabbè, sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Vabbè, se mi fai ridere.
2: Ah, poi... io? Ma tu devi, poi ce la faccio vedere la scena.
1: La scena. Oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodato.
2: No, ma non dico niente, hai fatto a carina.
1: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
2: Sì,
1: vedi?
2: Sì,
1: vedi? Me li metto davanti, vedi?
2: Me li metto davanti.
1: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è... Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
2: Quasi cosa? No,
1: quasi pronti.
3: Su Studio Più. Non ci resta che ridere!
0: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, parte uno che mi ha scritto, ma vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, cioè non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: Catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus. Adesso io sono ignorante in un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte, se tiro le carte poi ti faccio fare una figura. Perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco,
3: dai.
2: No, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%, cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: secondo te io vado ad allenare, adesso ha fatto un nome non posso ripetere, no, penso che la Cremonese, per dire, no, e secondo te io con la Cremonese vinco il campionato? È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. E poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Non fare così, su.
3: Fa così.
2: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice, un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo parlare dell'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie. A fianco c'ha una tifosa. Aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette. Americana. No, perché c'ha due tette. Una bellissima donna, una bellissima ragazza, ma giovane, bella. Un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni. La moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America. America si può dire.
3: America.
2: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte. Cioè, della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era. No, nel senso, non è che è stata rivista rallenti e il VAR ha confermato il fallo. Cioè, andiamo avanti, no, ragazzi, comunque noi maschi siamo ignobili. Sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, nella maggior parte. Noi uomini tutti, anche quelli non, anche i Peter dell'uomo ragno, sì, quelli, i biologi, gli andrologi, quelli, i bibliotecari, anche quelli, anche il prete, dai, su, anche il prete una sbirciata gliela dà, dai, su, non, dai, su, come si fa, non, ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002,
3: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo.
2: Vabbè, allora basta, aspetta un attimo. È che è morto, dai. Basta.
4: Andrea,
3: da tavolo.
4: Show.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di alimentazione, ci occupiamo di pesti estivi. Dici pesto e subito naturalmente il pensiero a quello delizioso genovese, storico mix di sapori e profumi rigorosamente a base di basilico di Genova, il più famoso è quello di Pra, aglio, parmigiano, pecorino, pinoli, olio e sale. Un'eccellenza che riscuote successo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. È una di quelle preparazioni che risolvono una cena improvvisata o che trasformano un piatto di pasta o una ciotola di riso in un pasto non solo più completo ma soprattutto più sfizioso. Insomma, il pesto piace, ma è anche bene precisare che non si intende solo quello del capoluogo ligure. Ne esistono moltissime varianti, chiamate anch'esse pesto, per il metodo di preparazione che in origine prevedeva l'impiego di pestello e mortarium, il mortaio, e che risale almeno all'epoca dell'antica Roma, anche se ora utilizziamo soprattutto il frullatore. Allora, i tre ingredienti più uno a base di ogni pesto. Quello che non cambia è la base. Il pesto prevede tre ingredienti indispensabili: uno vegetale, meglio se in foglia, ma non necessariamente, olio extravergine di oliva e frutta a guscio e semi oleosi, fanno sapere gli esperti. Un quarto ingrediente può essere una fonte proteica che fornisce ulteriore sapidità, per esempio parmigiano o pecorino. L'unione di questi prodotti permette di creare una salsa cremosa, profumata, che è molto più di un semplice condimento, arricchisce preparazioni di tutti i tipi, anche dolci, e migliora il profilo nutrizionale di un piatto. Vediamo quali sono quelli i migliori estivi per provare. Le varietà di pesto sono numerose. Una variante di origine siciliana, per esempio, è il pesto di pistacchi, che si prepara con basilico, aglio, olio e pistacchi lasciati in acqua tiepida per qualche ora. Sempre dalla Sicilia arriva il delizioso pesto alla trapanese, anch'esso a base di basilico, olio, aglio, peperoncino, pecorino, ma con mandorle e pomodoro fresco. Anche la rucola si presta bene per essere pestata per un risultato dal sapore più intenso e amarognolo, e quindi adatto per esempio a piatti di carne come pollo o maiale. Come base sono ammesse anche verdure cotte, meglio se appena sbollentate, per esempio i carciofi, le zucchine, i fagiolini, le melanzane, le cime di rapa, gli spinaci e perfino i peperoni. La disponibilità di ortaggi e verdure, specialmente nella bella stagione, unita a un po' di creatività personale, rende quasi illimitata la possibilità di creare nuovi tipi di pesti da portare in tavola per piatti tiepidi o freddi, perfetti per l'ufficio, oppure picnic e pranzi all'aperto in primavera. Allora, naturalmente bisogna stare attenti, perché il pesto è buonissimo, io ne sono un grandissimo fan, soprattutto di quello ligure, ma attenzione, perché è anche molto calorico. Dipende se lo fate in casa come dovreste, e dipende molto da quanto olio ci mettete, da quanto grana ci mettete, da quanti pinoli anche o frutta secca in generale ci mettete, perché sapete che sono estremamente calorici. Quindi buon pranzo, buona cena, ma fate attenzione alle calorie. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo, ci prende. L'imbarazzo. Non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì. Sì. Come dire? Ragnofobia.
3: Ma non è la ragno.
2: La racofobia. No? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra. Sai perché? Lo sai perché?
4: Perché
2: costano un botto gli ospedali d'America.
3: Certo.
2: Te presenti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
3: ma chi?
2: A chi è figlio, insomma, prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che per fare una cosa ci vogliono 6 mesi, però la fai, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono. Però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima sette chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Landos Gasa e Franco Martinez.
3: Chi è Landos Gasa?
2: Vabbè, comunque quando fai un incidente in America il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione lui chiama l'ambulanza, se non c'hai l'assicurazione non rimani là,
3: è vero,
2: cioè non anche schiantato, sì, col sangue, sì, tutto, rimani là, capito? Non oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio, forse te portano, stanno per me, cioè hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il caposala, insomma, quello che è il contabile, gli dice non ha soldi, non è non c'ha la tessera, e allora loro ti guardano e dice ci dispiace, e se ne vanno.
3: è ancora peggio,
2: cioè è terribile, è come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no, gnocchi, cose, pappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello, a un certo punto ti dicono aspetta, c'hai i soldi, tu non c'hai i soldi, no, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè non tu, e ti ammazzi col coltello, con la forchetta e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
3: Andrea, forse... c'è il blocco corto,
2: vabbè, ma hai rotto i maroni.
5: I'm Landos Gasa, actor of Catavolo Friend.
2: Yes, how are you fine? Sgasone, vai, sgasone. Gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è che mi batte la grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
4: A che? La signora?
3: A Kay?
4: Perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
2: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
1: Cavolo!
6: Show! Su Studio Più!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, mi hanno rimandato l'articolo di Spider-Man. Non mi guardare così, però, cioè, no,
3: e poi non ti osservo.
2: Ma non mi dico che sei lo zoo, sei al circo, sei.
3: No,
2: sei
3: ascolto
2: al cinema, sei. Non, cinema. E mi guarda, non. Il biglietto, l'hai fatto il biglietto.
3: Si paga anche il biglietto per ascoltare.
2: Non dici niente, non stai qua. Non fai niente, sei uno spettatore, devi pagare.
3: Scusami, stavi menzionando.
2: Sei prima figlia, sei. Almeno il canone. In Spider-Man 2002, Peter viene morso da un ragno radioattivo. Ah, non pensavo fosse radioattivo. Era radioattivo il incredibile che io ho parlato bene fino adesso. Quando ho guardato lui, che gli ho fatto la domanda, ho iniziato a balbettare come lui. Cioè, incredibile, ragazzi.
3: No, si chiama entrare in sintonia con l'altra persona. Si chiama, no, vuol dire che tu entri in sintonia.
2: Mi è venuta una battuta, non la posso fare.
4: Non la posso fare.
2: Cioè, praticamente, se uno entra in sintonia con te, inizia a balbettare. No, adesso ho capito.
3: Sono i mondi astrali.
2: Adesso ho capito. No, ho capito com'è andata. Insomma, certo. Sai che quando uno fa certe cose, no, fa dei rumori che non sono proprio parole, sono più dei i giocatori di tennis, le giocatrici soprattutto, quando giocano a tennis. Fanno quello sforzo e evidentemente si stava sforzando tanto e tu sei entrato in sintonia con lui, è per quello che parli così. Quando è successo? Quanti anni fa è successo gli sforzi, le prime sillabe che senza senso che hai ascoltato? Quando è stato?
3: Speriamo di tennis o
2: no,
4: Al Garota.
3: No.
2: E falli così apposta, non sei ancora in sintonia, sei. Vabbè, andiamo avanti, dai. Peter è stato morso da questo ragno radioattivo grande quanto una pallina da golf, ma anziché andare da un dottore decise di dormirci su. Questo perché vive in America. Che vuol dire questa cosa? Non l'ho capita io.
4: No, ci sono dei meme, Andrea, per esempio, su alcune pagine.
2: E il meme è esattamente come l'algoritmo. Nessuno lo sa, però lo ripete così, capito? Che cos'è il meme?
3: Allora, il meme, in teoria, detto in maniera grottesca, come io penso.
2: Grottesca non c'entra niente.
3: No?
2: Cioè, pensa nel tuo cervello, un po' come le foglie del mio giardino, girano, ma tu non sai a chi appartengono, capito? Cioè, non. È bello, è fantastico. Vai. È uscita questa.
3: I meme sono quelle espressioni o quelle. O quei piccoli una piccola clip, una clip breve.
2: Non so se è più doloroso ascoltarti o andare dall'andrologo. Cioè, ci devo pensare, adesso ci penso e dopo te lo dico. Vai, continua.
3: No, il meme, secondo me, fondamentalmente può essere se non erro l'immagine, oppure un piccolo
2: ascoltarti. Ci ho pensato.
3: Sai, ci sono anche le figurine, no?
2: Che cos'è?
3: Quelle che tu muovi e che hanno 4-5 immagini, tipo con 3-4
2: quelle
3: movimenti.
2: Internet che non funziona. Quella è internet che non funziona. Ma male, allora si poi fare la rotella. No. Ma che stai dicendo?
3: Sì, ma guarda che secondo me
4: c'ha ragione che si spiega male.
2: Ma va?
4: Pensa
2: che quando lui compra i mobili da Ikea la spiegazione non c'è. C'è un foglio, tu faresti peggio. Tu lo spiegheresti peggio, quindi non. Dimmi.
3: Il meme apparente viene creato.
2: Sì, aspetta
3: c'è
2: un attimo. Mente
4: gatto.
2: Scusate se dico mente gatto, magari qualcuno si offende. Pronto!
5: Pronto, Achille!
2: Garota!
3: Se qua lo riconosco. Buongiorno!
5: Buongiorno, dai! Che ti va a volare!
2: Ha riconosciuto, ha strizzato gli occhi. Sai, tra delfini che parlano uguali, no? Ha strizzato gli occhi e ha fatto così di 2-3 volte. Hai capito quello che ha detto, chiaramente. Ma no, non si può ripetere. Andiamo avanti.
3: No, ah, ok, l'esplicazione del meme. Il meme, secondo me, è o un'immagine o pure una piccola clip. Cioè un piccolo.
4: No, sono immagini, sono immagini.
3: È l'immagine, no? Ah, è l'immagine. Ah, ah. Di una persona,
2: sì,
3: in un tal momento, e quella cosa lì cerchi di farla diventare virale, che la fai girare, il meme.
2: Vabbè, non ci ho capito una mazza, ma fa niente, non devo preoccupare. Che cos'è il meme? Sentiamo lo scienziato dall'altra parte.
4: Quello che ha detto
2: l'uomo che non suda.
4: No, c'ho l'aria accesa, non la posso.
2: No, ma infatti non, quelle non sono gocce, sono, è un tatuaggio, vero? Tu dovresti farti fare il tatuaggio di tutte le gocce di sudore. Così la gente dice: ma no, nonna, ma stai sudando? È un tatuaggio? È in 3D, è in 3D. Dimmi, che cos'è il meme?
4: Praticamente sono delle foto, come ha detto Andrea, dove ci mettono delle vignette con delle battute o delle cose assurde, tipo questa qua di Peter Parker, ci hanno ragione, cioè questo viene morso da un ragno radioattivo grosso quanto la pallina da tennis, al posto di andare dal dottore ci dorme sopra, cioè come se non fosse successo niente, e solo in America fanno queste cose, perché in America è il regno delle cose assurde. È una battuta tra le righe, praticamente, un meme.
2: Io non
4: per dire, è assurdo. Se a te ti punge un ragno, Andrea, grosso così radioattivo, vai a dormire tranquillamente o vai dal dottore?
2: Ho capito,
4: è una cosa assurda americana, per
2: è un meme questo, si chiama,
4: perché c'è la foto sicuramente con, magari c'è la, io non la vedo,
2: no, c'è la foto di Peter Parker con il ragno vicino,
4: è quello, il meme, con, è il meme, questa cosa assurda.
2: Hai capito, quindi non c'entra niente quello che hai detto tu, capito?
4: No, ma era giusto,
2: era giusto,
4: cioè non riusciva a dire fotografia in qualsiasi maniera, cercato
2: lui.
4: Sì, poi ha detto clip, non sono clip, sono fotografie. Comunque, ci avevi quasi preso.
2: Comunque, ti sento serio nella spiegazione. Come mai?
4: Sono un po' teso stamattina.
2: Ma che è successo?
4: C'ho il buco stretto.
2: C'ha il buco stretto.
4: Sì, no, so.
3: Vabbè,
2: non lo so, sei ristretto, forse l'hai lavato male.
4: No, sono
2: col biopresto lo lavi.
4: Col biopresto.
2: Cioè, non. l'hai centrifugato. No. Cioè, non.
4: No, non per quello. No, sono sul chi va là stamattina, sto cercando di essere molto attento. A non sgarare!
2: Sul chi va? Non lo capisco io.
4: No, tu hai capito.
2: Io ho capito.
4: Tu hai capito perfettamente. Okay.
2: Allora, siccome io non. Sapete che io dico sempre la verità. Allora, lui ha un problema allo sfintere.
4: Ma sono anni ormai. Oggi.
2: Oggi sì, vabbè, come non c'entra. Adesso che fai? Ti nascondi?
4: No,
2: adesso ti nascondi.
4: È impossibile!
2: Lui ha un problema allo sfintere. E ogni tanto gli si presenta questo problema. Ogni tanto vuole dire la sua anche lo sfintere. Vuole parlare. E quindi lui, quando è così, un po' più teso, capito? Perché se ti rilassi un attimo.
4: No.
2: Allora, stavo parlando di Spider-Man che è stato morso da questo ragno radioattivo. Il meme, cioè, che dicono che chiaramente un ragno grande come una pallina da golf che ti punge, tu cosa fai? Ci vai a dormire? Cioè, uno normale prende e va all'ospedale, come minimo. Cioè, anzi, in Australia c'è un mio amico che vive in Australia. Sono dei ragni, ragazzi, altro che pallina da golf, sono dei ragni grandi come i lampadari. Cioè, veramente, se ti punge, è lui che ti porta all'ospedale. Cioè, lui. Sali in macchina, dai, guido io, vai, che ti vedo un po'. Ti vedo un po' così, cioè lo sfindere un po' troppo stretto, non. In quel caso ti si stringe di brutto,
4: sì.
2: Io una volta a Santo Domingo ho visto una tarantola. La tarantola si chiama tarantola, quello con i peli.
3: Sì.
2: Sai che un po' ti assomiglia? Cioè, sì, un pochino sì. Cioè, sei tutto peloso con le braccia così, cioè, ma le zampe tutte pelose. Fa impressione solo a parlarne. Cioè, non. Mi ricordo che a Santo Domingo al Dominicus lavoravo lì, ero il capovillaggio. Importante una persona, contavo niente, no, nel senso, a un certo punto il direttore del villaggio decide: Catavolo, che ne pensi se andiamo fuori con tutti i turisti, sai, per l'ecologia, ste puttanate si fanno, andiamo nella strada principale che porta i turisti dall'aeroporto di Santo Domingo fino al Dominicus, alla Romana, c'è questa strada, insomma, con piena di vegetazione a destra e a sinistra, è sempre sporca perché i turisti buttano fuori l'unica strada è sempre sporca, così quella. Abbiamo, ho deciso, di lui d'ingegno, di creare questa giornata dell'ecologia, dove prendiamo tutti i turisti sugli autobus con le macchine e andiamo su questa strada, ci fermiamo e raccogliamo carte, cartacce e via dicendo. Incredibile ma vero, c'erano un sacco di tossici che hanno accettato questo invito. Io chiaramente dice ma perché non vai a pescare le telline, cioè non, ti svegli con altre voglie, ma perché? E quindi ho dovuto svegliare tutti i turisti del villaggio e dire, fare questo annuncio, ragazzi che ne pensate? Molti mi hanno mandato a cagare, chiaramente, ma ci sono stati un po' di disturbati mentali, di tossici, di centri socialisti che sì, quelli sono quelli, come dici, tutti insieme lo prendiamo nel, cioè, rimangono, cioè, non è incredibile, basta che stiamo insieme tutti uguali, tutti fantastici, tutti a 90, via, prendiamolo, vabbè, comunque, e quindi abbiamo fatto un po' di pullman e siamo andati alle 6 di mattina a Santo Domenico, che uno va a coricarsi alle 5:15, perché insomma, non tu, ma si incontrano fiori tropicali meravigliosi e quindi dici, che sa fare a fare, vado a dormire a mezzanotte, ma che sei scemo, sei, anche Cenerentola, vai, cammina, vai. E niente, praticamente alle 6, con un occhio sì e un occhio no, vado anch'io con questo bastone e a tirare, a spostare le foglie, prendere le carte sotto le foglie. A un certo punto tiro via una carta, sotto la carta c'era una tarandola, un ragno, lo chiamano cacata, sì, la cacata lì, che praticamente era grande più della mia mano, cioè a un certo punto pensavo fosse la mano degli Adams, come si chiama?
4: Mano.
2: Quella che tu usi di sera, la mano, pensavo fosse una mano, cioè, qualcuno ha perso la mano. Poi a un certo punto uno che affianca a me fa, ma quello è una cacata. No, non l'ho fatto, ho detto io, non, ma no, il ragno, quello che salta, quello velo, perché li saltano, quelli ti saltano addosso, saltano, sì, cioè sono impressionanti perché hanno una forza nelle, saltano, altro è, beh, è come l'uomo ragno, no, sai che l'uomo ragno salta, no, ha preso da lui, no,
4: ma chi,
2: l'uomo ragno, cioè i poteri del ragno, il ragno, alcuni, sì, ragni saltano, capito, cioè, sì, tu li vedi piccoli, fanno dei saltelli, ma quello grosso, la cacata, quello fa dei salti, ragazzi, che proprio tam tam tam e arriva sulla sabbia proprio a terra, 7,80 metri. A un certo punto io, quando il mio cervello si collega, era ancora collegato con Biancaneve, a un certo punto quando il cervello si collega, capisco che è un pericolo, quindi un ragno tutto peloso, zampe enormi, ho detto ma no, ho fatto così, poi non posso dire quello che ho detto. Dopo 10-12 secondi al massimo ero chiuso nella jeep del direttore e avevo messo anche le sicure, non si sa mai, metti che arriva sto ragno che apre la porta,
4: come fa?
2: Beh, oh, come se salta fa? Apre anche le portiere, cioè non... Vabbè, questo per dire che io ho la fobia dei ragni, ragazzi, ma anche serpenti, cose striscianti, degli ugenji, degli akinlenji, ho la fobia, ragazzi.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Sì, classifiche del passato. Veramente tanto tempo fa. Siamo di nuovo nel 1969, qui su Radio 60-70-80, insieme a Bruno Righetti. Appuntamento Hit Parade del passato. Estate di quel 1969. Al primo posto c'era Adriano Celentano, tanto per cambiare, con Storia d'amore. Quindi Albano di Pensando a te e Non credere di Mina, uno splendido 45 giri, così come bellissima era Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti, alla posizione numero 4. Più giù nella Hit Parade però troviamo un successo di un artista che poi ha saputo costruirsi una carriera che è arrivata fino ad oggi, perché non si è ancora fermata. Lui canta ancora nonostante la maturità acquisita negli anni. Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu.
4: C'era una volta

Ci stava per aprire un nuovo decennio vissuto da grandi protagonisti per il gruppo che andiamo ad ascoltare tra qualche istante. Si tratta infatti dei Camaleonti, che hanno veramente capitalizzato in questi anni a cavallo tra la fine del 60 e il 70 una serie di successi che li hanno resi degli inossidabili. Fanno parte della categoria dei classici della musica italiana. E il pezzo che andiamo a ascoltare insieme arriva dalla nostra Parade al punto 6, è Viso d'Angelo, i Camaleonti.

0: Archiviamo così l'estate del 1969 con questi due grandi protagonisti che sono stati Mario Tessuto e i Camaleonti. Noi ci lasciamo per affrontare insieme tra un'ora circa un'altra decade, non prima di avervi affidato alla vostra meditazione una frase molto importante di un celebre giornalista inglese, il padre del giornalismo inglese, Joseph Addison, fondatore dello Spectator, che a un certo punto ebbe a dire: la vera felicità è di natura riservata, nemica dell'ostentazione e del rumore. Nasce in primo luogo dal piacere di stare con se stessi e poi dall'amicizia e dalla conversazione di alcuni compagni scelti con cura. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libero. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Se state ascoltando questa voce, siete su Radio 60 70 80. La voce è quella di Bruno Righetti e l'appuntamento è con le parade del passato. Noi ci infiliamo in mezzo alla programmazione di tanta storia per raccontare cosa accadeva nelle parade. Estate, siamo nell'estate del 1979 ed è l'estate della consacrazione di un artista che arriva dalla provincia di Lecce, precisamente da Copertino, un artista che ha sfondato prima tra le quinte per la sua presenza scenica, per la sua veemenza fisica nel fare le rappresentazioni, fino ad arrivare all'incisione di un 45 giri che ne ha decretato la consacrazione sul mercato italiano. Sto parlando di Adriano Pappalardo con Ricominciamo.
6: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Era una classifica che al suo primo posto aveva Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, e al terzo posto Renato Zero con Il carrozzone, quindi Miguel Bosé, Capitan Harlock, eccetera. E la stessa ricominciamo al punto 6 che abbiamo appena ascoltata. Ho saltato il numero 2 perché questo fu un successo mondiale per Amy Stewart, Knock on Wood.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Beh, minimo qui il piedino l'abbiamo mosso ascoltando questa canzone senza fare troppo sforzo, perché questa veramente il ritmo lo trasmette sin dalla prima nota. Amy Stewart con Knock on Wood chiude l'appuntamento con il 1979, con le parade del passato su Radio 60 70 80. Pensiero finale affidato a una Daniel Dilling, che diceva: la felicità, o ha detto meglio, la felicità è avere tutto il mondo per amico, è una luce che illumina la vita. Sembrerebbe una frase qualsiasi, ma a 8 anni assume davvero una certa importanza. A tra un'ora.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
2: Buongiorno da Marco Mancini.
3: L'Iran si prepara al lungo addio all'ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
4: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
3: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
5: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
3: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Siamo nel 1989 e precisamente nell'estate di quell'anno, visto che siamo nei primissimi giorni di luglio, un benvenuto a voi che siete sintonizzati su Radio 60 70 80 e che state per ascoltare insieme a me un altro appuntamento con le classifiche di tanti anni fa. Nella storia di questi 30 anni capita quasi sempre, tutti i giorni, no? A ritmi regolari, di avere un accenno alle Hit Parade, a quello che succedeva dal punto di vista commerciale. Un anno, il 1989, che vede una nostra classifica ricchissima, piena di ospiti internazionali, ospiti che lasceranno il segno anche negli anni successivi. Vi dico solo che la canzone regina in quel momento era Joe Cocker con When the Night Comes, mentre al secondo posto c'è la prima delle due canzoni che andremo ad ascoltare, un album fortunatissimo, quello di Like a Prayer per Madonna, e che ha al suo interno questa canzone che è un inno al femminismo, perché nel suo testo, insomma, racconta un po' quello che deve essere l'atteggiamento delle donne nei confronti dei propri compagni di vita, e a dare una scossa alla propria personalità per fissare bene i punti e non lasciarsi illudere da lenzuola di seta o rose dal lungo gambo. Insomma, riascoltiamola insieme. Madonna, Express Yourself.
2: C'era una volta Hit Parade.

Il 1989 insieme a Madonna è questo, ripeto, l'album Like a Prayer, il suo grande successo Express Yourself, ma il 1989 l'estate è soprattutto quella di questo duo svedese che arrivano a fare una grande concorrenza agli ABBA, ma lo fanno in maniera molto più aggressiva, con un rock suonante, tamburi battenti, i Roxette, The Look.

0: Roberto.
1: Sono stati dei grandi, davvero hanno sfasciato tutto in quel periodo e ci hanno caricato di energia infinita. I Roxette di The Look che erano al terzo posto, mentre al quarto c'era Prince con Bad Dance, quindi Paul McCartney, My Brave Face al quinto, i Quindi I One and All al sesto e i Cure di Lullaby al settimo e Scappa con me di Jovanotti al otto. Questa era la situazione delle posizioni di vertice della nostra hit parade in quell'estate del 1989 che si chiude qui l'appuntamento con l'hit parade del passato con Bruno Righetti. Vi lascio come sempre con una considerazione ed è questa: la felicità è quel sentimento che avvolge una famiglia. C'è una sensazione di unità quasi tangibile nella calda atmosfera della stanza. L'ha scritto Susie Greenaway a 14 anni. Ci sentiamo tra un'ora.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
2: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
1: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
3: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
1: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Oh mio Dio, non ci credo, sono scattate le 15 e c'è una canzone dei Pooh su Radio 60 70 80. Mi sembra strano. Ciao a tutti da Marco il Cuoco. Ciao Pier, mi sorprendi?
2: Allora, tanto per cominciare, una bellissima tecnica questa, di mettere una canzone dei Pooh prima che inizi il programma io, così gli ascoltatori che adorano questo gruppo sono già a posto, vero? La Stefia è già contenta, Silvio è tranquillo perché lei si è sentita i suoi... cos'è lì? Un sacchiotti? Siamo a posto! Buongiorno a tutti, una bella tecnica questa, bisogna tenerla presente. Buon pomeriggio a voi, è venerdì, ultimo giorno della settimana, 15 e 3 minuti. Devo dire che mi sono

primo disco di oggi, Alicia. Allora, saluto Alfredo, Gustavo e come si chiamano i Vincenzo? Che dici, Massimo? Stringi i denti, ce la puoi fare, hai ragione, sì.

0: Beh, io adoro questo pizzo, pezzo, più che pizza, è un pezzo di Illusion News. Era Back in Time. Devo dire, molto carino, a chi piace.
1: Ciao,
0: questa
1: Fernando,
0: musica.
1: Sono Fabrizio D'Ancona.
2: Mi potevi mettere una canzone dei Tears for Fears? Grazie, ciao.

0: Al Four Fields, ragazzi, bisogna per forza metterla questa Madware. Grazie a Fabrizio De Ancona, buon weekend anche a te. A tutti devo dire buon weekend.
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, mi faresti sentire un pezzo dei Black Sabbath? Il titolo si chiama Paranoid, è un pezzo veramente molto molto particolare, a me piace comunque, e perché stura bene le orecchie quando ne hai bisogno. Dai, comunque, a parte il caldo, mancano 180 giorni a Natale, dai che ce la facciamo. Buon weekend a tutti e buon fine settimana, ciao.
0: Stanno già facendo i conti di quello che manca alla tredicesima. Ok, Paranoid.

0: so, non è bella questa, è particolarissima.
1: Ciao Pier, sono Fabio da Zise. Buon venerdì, dai che venerdì. Ascolta, mi metteresti dei Freur? Grazie, ciao a tutta la radio.

0: Grazie Fabio. Salutaci la Zise con Dudu tirano il frrrr con la rrr. Salutami tutti i tedeschi lì, eh. Quanti ce n'è la Zise, ragazzi?
1: Buongiorno, Pier. Mentre oggi io buongiorno. E mia moglie stiamo sistemando il casino che hanno creato i miei figli in cameretta, volevamo ascoltare Peter Tosh, Johnny B. Goose. No, sì, sì.
0: Come grazie. No?
1: Scusi.
0: Ah, stavi chiedendo alla moglie. Ah, ho capito, va bene. È convinta che lei... Ai ai ai, fumatevi anche una bella sigaretta.

0: me qua forse era meglio fumarsi un sigaro, comunque vabbè, di quelli piccanti. Vi sapete Tash, Johnny B. Good. Oh mamma mia,
1: bellissima mamma tecnica, tolto il dente, tolto il dolore, giusto, perfetto, così mi piace.
0: Farò così.
1: Caro Pierre, venerdì qua i miei colleghi hanno voglia di discoteca, di ballare, e allora vabbè, mettiamo qualcosa di un po' disco, tipo cosa ne pensi di Serrone con le Freak Connection, Standing in the Shadow of Love? Non era male, era una canzone un po' proprio prettamente da discoteca, ma se la trovi, se no Pierre metti un bel pezzo rock, che a me va bene lo stesso. Buon venerdì a tutti, buon fine settimana Pierre, buon weekend, ciao a tutti, Riccardo da Varese.
0: Allora Riccardo, il venerdì è un casino, beh, è un disastro. E allora io c'ho il pezzo di Sharon qua che è un po' che mi gira e che c'è una signorina che si chiama Antonella che lo vuole a tutti i costi. Fa niente se ti metto per oggi.

0: Che c'è, Laura? Che c'è, Laura?
1: Ciao, Pier. Mi dovrei dire su che frequenze ti posso ascoltare domani, perché ti ascolterò, se posso, dalla spiaggia di Pinarella. Sarò al mare.
0: Pinarella.
1: Ciao.

0: Vedi che c'è in mezzo l'icona, quella di 60 stato 80 PGD, but, ma ascolti dove vuoi. Poi ci sono i, così, tutti quegli uomini da spiaggia lì che tu di loro dov'è che posso sentire 60, 70, 80, te lo dicono, tranquilla. Hai visto Riccardo, buon gustaio la ragazza, eh? La Vinci Myron, non è male quella statica errore.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80, by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Ecco, siamo a posto.
3: Ciao Pietro, ecco. Famiglia, che ecco. Dici oggi di un bel gelato al cioccolato, visto che c'è un caldo? Un caldo, come si dice, vero? Un caldo becco. Ciao, buona giornata a tutti.

Buongiorno Ger, io sono uscito oggi in terrazza, ho visto un omino attaccato al bonsai, ho detto chi è? Sono un pupo, voglio impiccarmi!

0: stessa tecnica, bisogna che la faccia con Pupo. Però vedi che il problema è che certi vocali arrivano dopo le 15, ma io da lunedì, prima che inizi il mio programma, li metto tutti sti pezzi, così. Così almeno poi non puoi dirmi, ah, non m'hai messo. No, no. Se ascoltavi la radio 20 minuti fa li sentivi. Vabbè. Che era questo? Gelato al cioccolato, certo.
1: Ciao Pier, rieccoci. Mi fai sentire The Even 17? Si chiama Let Me Go. Dedicarla a tutti, dai, con le città e qua che cantano fuori dalla finestra, le sento bene, io sono qua in cantiere. E via, che c'è un caldo da morire. Ciao, ciao Pier, buona giornata, buon fine settimana a tutti.

0: Penso che c'è gente che a quest'ora avrebbe anche voglia di mangiarsi un gelato, no?
1: Un gelatino per rinfrescarmi un attimo, Lugola, lavorando, ho quasi finito. Anzi, mi è passata la voglia. Prego.
0: Vedi che poi le parolacce le prendo io. A volte dici, ma non c'è niente da fare, se uno genere. Ma uno non c'è mica niente da fare che chiedere gelato al cioccolato.
2: Pierangelo, tutto bene?
0: Buongiorno.
2: A oggi avrei voglia di ascoltare una bella canzone dei Pooh.
0: Non ce l'ho. Non ce l'ho perché sono appena stati messi. Mi dispiace. Se lei, bella donna, avesse ascoltato la radio prima che io arrivassi, gli avesse adesso sta attenta, gli andrebbe a sentire. Mamma mia, che casino che stanno facendo fare un casino sto ragazzo. No, c'era la mia donna prima che cantavano.
3: Ciao Pierangelo, un saluto. Mi metti una dedica, vamos alla playa, per i miei colleghi Fazio & Company. Sono quello tornato dal lontano Svizzera, dalla lontanissima Svizzera, finalmente sono rientrato. Purtroppo là 18 gradi, qua 35, un casino. Ciao, buona giornata.

0: Basta, adesso incomincio a bloccare le persone, vedrai che mi diverte. Quella lì l'ho bloccata, quello là lo stesso. Via, via, uno alla volta lì. Cioè, li blocco tutti io, vecchio.
1: Certo. Buongiorno a tutti. Oggi sono indeciso tra Alberto Camerini e Ivan Cattaneo. Quindi fai tre. Grazie. Ciao ciao ciao.
0: Faccio io, faccio io. Mettiamo bang bang, dai.

0: Che c'ha questa qua? Ma io non lo so, tutti io li trovo, tutti.
1: Certo,
0: io
1: che non siete mai contenti quando c'è troppo caldo, perché c'è troppo caldo, quando c'è troppo freddo, perché c'è troppo freddo. Mamma.
0: Ecco, il sole fa brutti scherzi, lo so io. Allora, caro Remo, quando si chiedono i nomadi è sempre un disastro, perché prima di te gli hanno chiesti 100.000, lo sai?
2: Angelo, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi ho un'altra fantastica canzone che mi riporta a casa al Romano 89. Concerto dei Nomadi, l'ultimo concerto che ho sentito. E la canzone è Per fare un uomo.

0: Beh, è estate, ovvio che chiedono per un pugno di sabbia. Fosse inverno, ti chiederebbero una manciata di neve. Grazie a tutti coloro che volevano i nomadi. Vediamo se nel corso del pomeriggio ce la facciamo a incastrare qualcos'altro. Sarà molto difficile, però ci proveremo.
1: Ciao Pier, da Marco il trattorista, buona giornata a tutti. Allora, dato che domani è 4 luglio e che i nostri amati, odiati Stati Uniti festeggiano i 250 anni di storia, piacerebbe ascoltare una delle canzoni più iconiche degli Stati Uniti, dai. San Francisco di Scott McKenzie. Grazie a tutti, ciao belli.

0: Sapevo mettere quello di Bobby solo io. Va bene, grazie, grazie Marco. E da San Francisco di Scott McKenzie. Che è successo oggi?
1: Non sono il tuo amico Fazio. Ascolta la signora che si lamenta di noi che ci lamentiamo. Dai, una donna, proprio loro. È come che il bue del cornuto all'asino, dai, ma per piacere.
0: Non lo so io. Chi è quella donna lì? Non me la ricordo più io.
2: 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
2: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
1: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
3: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
1: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

avanti da Graceland, questo di Paul Simon. Ma devo correre da delle donne io qua, vedi? Mi richiedono la rondine di mango. E chi è che me la richiede? E chi è che me la richiede? Chi è che me la richiede? Ciao Marilena!

0: Grazie Marilena, buon week anche a te.
1: Ciao,
0: mi raccomando.
1: Pierpaolo, sono Peppe. Dal Brasile sono venuto in Salento, te l'avevo avvisato, te l'avevo detto. Ecco, è un mese che sto qui, sto approfittando del sole, del Salento, del mare, di tutto. Lo sole, lo mare e lo viento. E vorrei ascoltare Más que nada di Sergio Mendes, Más que nada. È possibile, è possibile. C'ho la mia ragazza brasiliana qui che vorrebbe ascoltarla. Ecco, se ce la fai a metterla, Más que nada di Sergio Mendes. Sergio Mendes.

vanno in giro, qualsiasi cosa c'è in Brasile, basta che faccia rumore, sono come sassi, si muovono proprio. Grazie Peppe, buona vacanza, buon Salento, come no, sei tornato a mangiare bene, ho capito io, è vero, lo so, si mangia bene lì, una bella mozzarella di bufala stasera, due fettine di limone, di melone, sì, no, che limone, melone, melone, sei a posto, Michael Jackson, per tutti quelli che l'hanno richiesto, non mi ricordo neanche quanti sono.

Dov'è che ride alla fine? Alla fine. Ma non si può metterli così. No, no. Io faccio la risata, tu metti lì. Non si può, non si può, non si può. Oh, baby. Come on.

0: vin. Oh, tequila, tequila. Mi dà un goccio di tequila per piacere. Così rischia la voce
1: nativa. Oggi un viaggio ritroso nel tempo, è precisamente il 3 luglio del 1971. E ricordando Jim, ti chiedo 5 to 1 dei Doors. E a te, auguro a te e a tutti gli ascoltatori un felice e sereno weekend. La Cri, ciao ciao.
0: Grazie Cri, ma c'era qua prima Light My Fire.

0: Sonata 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

mi ha chiamato la Manu, la regina degli ABBA, mi ha detto: ma c'è una canzone che si chiama Imagination, ma non mi ricordo chi la canta. Io spero che sia questa, cara Manu, è Fairies Sam. Strano che la regina degli ABBA ti chieda un pezzo del genere. Strano, strano, strano. Però il vocale non si sentiva, non l'ho mandato perché era tutto un po' storpiato, perciò veniva male l'ascolto, veniva male. Ok, c'è Technological World. Ciao Simona, buon pomeriggio.

io questi sono i classici pezzi che considero pezzi da discoteca. Ecco questo. Patrick Conley, Giorgio Moroder, Falco, eccetera. Patrick Hernandez, questi sono i classici pezzi che se uno li vuole ballare, vabbè, penso che siano il massimo, no? Grazie. Anche a Rita, Rita, che vuoi? Mamma mia, questo poi è una vita che non lo sentiamo. La gente in spiaggia impazzisce. It's giving it, give it up. Sono le Free Degress. Buon venerdì.

0: Allora qua sono tutti un po' preoccupati, nel senso che mi chiedono se ho notizie di Giacomo di Senigallia. No, non ho notizie. Non so che abbia combinato ieri sera. Guardiamo se prima delle 18 riusciamo a sentirlo. E vediamo che ha combinato. Giacomo, hai capito? Gli ascoltatori sono preoccupati. E capita.
1: Buona giornata, Pier. È un po' che manco, eh. Ascolta, mi permetteresti George Michael con Fate oggi pomeriggio? Saluto tutti, ciao Marzio.

0: Allora Gianni, guarda che questa non è Samantha Fox, questa. No, dico, magari ti sei un attimo confuso, pensi che sia Samantha Fox ma è Princess, cioè non è che ecco. Però oggi è venerdì e la mia condanna ogni venerdì.
1: Raggio, ma se metti la, la Samantha Fox mi devi mettere anche quella italiana, primo, altrimenti ti chiedo tutto il repertorio dei Pooh.
0: Sì,
1: e poi mi piacerebbe sapere cosa ha fatto quel signore ieri sera, se è andata bene, se è andata male, se...

0: capita che può andare male. Due di picche ci sta a giocare a carte. Tac, Gianni Gianni.
1: Giacomo di Senigallia, non ho ancora sentito. Sono tutti un po' preoccupati qua. Non... Avrà combinato, non avrà combinato. Mamma mia, questa l'hanno sentita anche le rondini, le rondini.

0: Cioè, io avessi fatto un contratto con lui che ogni venerdì ti metto boss, ma non ho fatto nessun contratto io. Allora, c'ho 4-5 pezzi io da mettere prima di iniziare il programma, così almeno andiamo via lisci, ecco, questo è uno di quelli, ricordamelo. Grazie comunque Gianni, buon fine settimana a te, buona Formula 1, mi raccomando.
1: Pierangelo, ciao, pronto, caro, buon pomeriggio, spero tutto bene. Ascolta, mi butti su un pezzo a tuo piacimento, a piacimento bellissimo, dei Van Halen, dedicato a te, a tutti e al nostro amico chef Piripicchio, ciao caro.
0: Cioè, uno si aspetterebbe subito Jump, no? E invece io no. Guarda che ti metto la versione di Pretty Woman fatta da Eddie Van Halen, ma senti che roba.

Pretty Woman. Per non dimenticarci di Roy Orbison, questo comunque era Van Halen. Va bene, che versione, spettacolare. Aquarius, Loretta, buon pomeriggio.

0: sempre una bella scelta. Poi naturalmente questa degli Air in versione disco, insomma, la si può anche ballare di spiaggia, eh? Non si fa del male a nessuno, va bene. Aquarius! Ma io dico, quando mandate i vocali, un po' di brio, un po' di... no, niente, siete proprio così, cioè uno... ah, cioè non riesce a cambiare l'umore delle persone, no? È così proprio...
1: Buongiorno a tutti, chiedo se oggi si può ascoltare Ping Pong di Plastic Bertrand, grazie.
0: Oh signore! C'è una partitina qua, dai via!

0: tu prova a guardare, vedi che io ti ho fatto una piccola osservazione. Però prova a guardare dal primo messaggio che hai mandato, adesso te lo faccio sentire, no davvero, guarda, senti.
1: Buongiorno a tutti, chiedo se oggi si può ascoltare Ping Pong di Plastic Bertan, grazie.
0: Ecco, questo è il primo messaggio che arriva dall'obitorio, no? Senti il secondo che hai fatto.
2: Buongiorno,
0: senti,
2: a tutti, come sono felice. Niente, volevo chiedere, visto che mi avete già accontentato, però Ping Pong mi piace moltissimo, fatelo ascoltare più spesso di Plastic Bertan. Mi ricordo quando ero giovane che ascoltavo, che aveva partecipato anche a Sanremo. Va bene così? Ciao!
0: Ecco, certo che va bene così. Hai notato la differenza? Non è per mettere i punti su i, però cambia l'umore, cambia l'umore completamente. Grazie, grazie comunque. E la Ping Pong di Plastic Bertan.
3: Sono tutti Cinque Aprile da Milano. Oggi per finire ce lo facciamo un bel can can, che è venerdì, tutti pronti a festeggiare. Se è possibile lo ascoltiamo volentieri. Grazie mille, buon weekend chi lo fa e buona giornata. Ciao.

0: grazie per il can can. E naturalmente erano i Batmaners. E mette allegria, e lo so che mette allegria. Vedi che anche lui ride oggi, sono riuscito a farlo ridere.
1: Oggi mi voglio complicare la vita. Un saluto a tutto il popolo di Radio 60, 70, 80. E vorrei sentire, se possibile, Didi Apagogo. Penso di averlo detto bene, però non lo so. Comunque, avanti tutta. Ciao, ciao a tutti, ciao.

0: Eccole qua, Chirino Pecoraro. Va bene, va bene.
1: Ascoltiamo
0: va bene.
1: Un po' Duel Propaganda con quella voce molto sensuale.

0: prima di musica richieste, ti capita di ascoltare Mia Martini, ma ti capita di ascoltare anche Pupo, ti capita di ascoltare gli Assi di Sì, come ti può capitare di sentire Sabrina Salerno, vedi? Questo è un programma di richieste e la gente che ascolta la radio non è che sono tutti rocchettari oppure perciò capita che sai, se i dischi li hanno fatti è perché fondamentalmente li hanno anche venduti, perciò bisogna adattarsi un po' a tutte le richieste. Noi scherziamo a volte su dei gruppi eccetera eccetera, però a sopportare un po' tutti. Aspetti il tuo turno, senti la canzone che vuoi ascoltare tu e nel medesimo tempo ascolta anche quella che richiedono gli altri. Dai, 80,
1: live Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici. Più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Oh, ma luglio, il bene che ti voglio, è luglio da 3 giorni, vedrai, non finirà. A me sembra che come minimo è 30 giorni che è luglio, poi non lo so. Astigo.

0: Allora, caro Bruno, pensa che ci sono certe radio, questo te lo devo dire perché tu mi hai fatto un'osservazione, giustamente io ti devo anche rispondere, ci sono certe radio che fanno la cernita degli ascoltatori, è una cosa che io odio. Cioè, se uno richiede un pezzo che non va al disjockey, il disjockey lo blocca e non lo mette. Io queste cose non le voglio fare perché per me la musica non ha colore, è tutta bella, e ovviamente ci sono dei giorni nei quali si possono ascoltare canzoni più belle di altri giorni, però in linea di massima non è giusto far finta di niente e non mettere i pezzi, eh. No, no, è una cosa che odio.
1: Ciao,
0: io
1: perciò, Carmignano Prato, mi metti on the touch di The Real John Holtz, grazie, ciao ciao, buon pomeriggio.

0: Certo che è così, vedi che io devo sopportare anche Giulia.
1: Bravo,
0: come Gianni,
1: gli ascoltatori
0: Gianni,
1: sono così, Gianni te lo deve tenere così come ci deve tenere tutti quegli altri, che tutti gli altri ascoltatori che ti chiedono le canzoni. Ognuno è un mondo a parte, per Angelo, ogni uomo è un mondo a parte, ogni donna è un mondo a parte, ognuno ha la sua storia, è giusto che sia così comunque. Gianni.
0: Certo che è così, che poi dopo non ce la faccio a mettervi le canzoni che richiedete perché non ho tempo, è un altro paio di maniche, però poi si scherza, dai, insomma. Però tutto sommato sono buono, dai, vabbè. Guarda qua gli ah, vedi?

0: questa The Sun Always Shine on TV. Grazie anche a Maria Grazia. C'è un altro Bruno, eccolo qua.
1: Allora, ciao Pier, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Visto che Bruno ti ha provocato e Bruno anch'io mi chiamo, facciamo così, mi metti su un pezzo degli anni Ottanta che mi ricordi un po' quelle serate nei rock club qui della Riviera, che ne so, metti Tech, Depeche Mode, Simple Mind, Cult, oppure Cure, vedi te, quello che ti fa più comodo. Ciao, buona giornata a tutti.

0: brano ti è piaciuto questo live di Depeche Mode, Just Can't Get Enough? Bella, eh? Allora, innanzitutto Bruno Diaffi non mi ha, cioè mi ha fatto semplicemente un'osservazione, e a me piace rispondere alle osservazioni, perché se io sono uno di voi, cioè non, ecco, perciò ho risposto e penso di aver risposto come dovevo rispondere, vabbè. Ma oggi c'è una novità grande, è la prima volta che mi capita dopo 20 anni che lo conosco di sentire il nostro DJ Dami che mi fa una richiesta per radio.
1: Ciao,
0: ma
1: Pier,
0: davvero,
1: sono il DJ Dami, come stai? Guarda, ogni tanto anch'io mi degno di mandarti un vocale perché ti ascolto sempre, mi piaci molto, metti della bella musica, però manca un disco che vorrei sentire in onda se è possibile, che è il primo vinile che ho acquistato quando ho iniziato a fare DJ, ed è I Get Love di Stevie Winwood. Mi accontenti? Buon weekend e un saluto a tutti. Ciao!

Attori, andate a sentire il nostro DJ Dami quando fa il suo DJ set, perché è qualcosa di spettacolare. Poi magari quando siamo insieme venite a sentirci insieme, vi divertirete ancora di più. Va bene, grazie Dami. Grazie. I love the same input, mi piace da morire, come mi piace molto anche While You See a Change. Comunque, grazie, un abbraccio, ciao Dami. Oh, oh.

0: pensa che l'ho messo per sbaglio perché mi piaceva molto una settimana, 10 giorni fa sto disco, e poi è cominciato a essere molto molto richiesto, e pensare che è un pezzo del 70, questo dei Sniffing the Tears, Driver's Seat. Favoloso, grazie Giuliana.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pierangelo, la routine è arrivato, è tornato, non è mai morto. Un caldo bestiale. A routine! Una richiesta eccola particolare qua alla Loredana, al bar Quinto Elemento, che è tornata dalle vacanze. E quindi gli dedico The House of Rigging, Song dei The Animals. Una bellissima canzone.
2: Animals.
1: La dedico a lei, ai clienti e a tutti voi della famiglia anni 60, 70, 80. E anche a te, perché so che ti piacerà questa canzone. A rottino! Grazie!
2: Ciao, tu sei un animal. Oh mamma mia! Sentiamola questa The House of the Rising Sun degli Animals.

Questa è da una tastierina di 50 anni, 60 anni fa, era la Farfisa, pensate, con quello che avevano cosa facevano. Grande pezzo degli Animals, The House of the Rising Sun.

Sunny Slava, stessa famiglia, stesso Ray Parker. More than one way to love a woman. Ma senti che roba qua di venerdì sera, mamma. All right now. Questa sì che ci piace.

0: Esatto, dicono la musica non ha colore, insomma. Questa ne ha tanti di colori. More than one way to love a woman. C'è questo basso, ragazzi, che non riesco a togliermelo dalla testa io. In tutti i pezzi di Ray Parker e dei Radio c'è un bassone che è qualcosa di stratosferico. Grazie.
1: E Ale, che siamo arrivati anche alla fine di questa prima settimana breve di luglio, che ormai stiamo entrando in zona vacanze, allora se fosse possibile ascoltare More di Andrea True Connection e augurare buon weekend a tutti quanti. E Ale, avanti tutto.
0: Attenzione al colesterolo, Ivan, occhio, eh.

0: Hai capito? Tranquillo, il colesterolo si mette a posto. Basta che tu prenda la pastiglia.
1: Vabbè, adesso prendo la pastiglia, non sono più, eh. No, zero, basta. Adesso stasera esco a cena con gli amici.
0: Vedi la pastiglia? Ha già fatto effetto. Tremendo, tremendo. Ciao Ivan, buona cena e buon fine settimana.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.

Allora io spero che voi abbiate trovato una mattonella di 30x30, beh, perché da lì non ci si scappa. Quando un uomo ama una donna, è molto semplice il titolo, ma rende molto in inglese. When a man loves a woman, di Michael Bolton. La dolcezza è di casa nostra.

0: che dice: tu sei il mio tutto, proprio. Sei la mia completezza.
1: Buon pomeriggio, Pier. Siamo qui in spiaggia. Buongiorno. Soleggiati, abbronzati e mezzi rincoglioniti, però dalla tua musica appagati. Fai tu che fai sempre bene. Ciao, Michele, ringrazia. Si è svegliato con la tua musica.
0: Grazie Michele. Buona spiaggia allora, eh? Chi è che c'è qua? Cosa vuoi, Bruno? Hai vinto la scommessa ieri sera? Non
2: ciao,
0: lo so,
2: Pier. Ciao, grande Pier. Ieri sera quando ho messo sui DD alla fine. C'è un Umberto vede Fede, ma poi quella Franchi lì e mi piace quella Franchi lì. Tutti, è partito un applauso, eravamo lì al lago praticamente vicino a Luino, sarei stato in una quarantina di persone, un casino. Comunque tutti hanno apprezzato, tutti hanno apprezzato. Grande Pier, grande, ciao Pier, ciao.
0: L'importante è che tu abbia vinto la scommessa, perché altrimenti, c'è in ballo una scommessa, sicuramente avrà vinto una cena.
3: Pomeriggio caldissimo e sempre sulla strada, quindi come dicevano i Barabbas, on the road again, che mi piacerebbe tanto ascoltare. Un salutissimo, buon weekend a tutti, Ferdi Busto Arsizio.

anche all'amico Ferdi di Busto Sizio con Under Again, stavolta dai Barabbas, sempre per strada. A volte mi metto nei panni di chi al venerdì sera alle 17.30 si trova in tangenziale est a Milano. Sarà che l'ho fatta per anni e anni e anni, e ogni volta che arrivavo lì, viale Forlanini, me lo ricordo a memoria. Basta, basta, basta, basta, basta. Perciò, ok, l'uscita era viale Forlanini, disastro, disastro. Giovanni, vi ho a ballare qua, vi ho a ballare perché sono le 17.31 e ci sono in moda giochi.

0: Allora grazie Giovanni, oggi Bruce Springsteen l'abbiamo fatto riposare, eh? Sì, sì, sì. Abbiamo deciso di farlo riposare perché è venerdì. E abbiamo sentito Cherry Cherry Lady dei Bon Jovi, che è comunque un gran bel pezzo ballabile come tutto il repertorio dei Modern.
1: Io ti faccio mille vocali ma mai una richiesta. Allora, a me piace il Simple Red, eh? E c'è quel pezzo con la intro un po' tribale. Ecco, una volta, posso chiederti un pezzo anche io, una volta sola, eh? Morning to Ted Domenico. Mille vocali, va bene. Ma la richiesta. Grazie.
0: Allora guarda che io mangio molto pesce, c'ho tanto fosforo in testa e me lo ricordo bene, ho molta memoria. L'hai richiesto un miliardo di volte e te l'ho sempre messa. Manage, cioè, tu mangi.

Ciao Pierangelo, Paolo Magnolini, è poco non ci sentiamo. In coda a Milano, come sempre, in mezzo al traffico, e che ci vuoi fare finché si intorna a casa? Volevo chiederti se puoi mettermi Art dei Pet Shop Boys. E niente, c'è il sole, augurarvi a tutti un buon weekend e speriamo bene. Ciao Pierangelo, e come sempre un abbraccio, ciao ciao.

0: Allora grazie all'amico Paolo Bagnolini, buon weekend Paolo, buon rientro. Vai adagio, vai adagio, mi raccomando. Allora è la Heart of the Beach Shop Boys. A proposito di Simply Red, sapete che ogni tanto io vi voglio che voi gettoniate nelle prossime settimane dei pezzi strani. A proposito di Simply Red, poi ce n'è uno dopo la pubblicità che vi devo proporre, perché nessuno mai chiede, perché pochi conoscono. Poi te lo faccio sentire comunque. Invece di Manager Charlie Manson ti faccio sentire un capolavoro dei Simply Red. Va bene, così poi lo richiederete. Chi c'è? C'è l'amico di Como?
1: Ciao Pier, sono Marco di Como. Per augurare a tutti un buon weekend possiamo sentirci John and Mary di Robert Palmer. Del compianto, ahimè, Robert Palmer.
0: Eh sì, eh sì.

0: Vedi che non ci hai azzeccato, vedi?
1: Allora,
0: non
1: lo sapevo. O è come to my head, o star, o if you don't know be my now. Per me.
0: No, per te, vabbè. Siamo lontani anni luce, questo.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica. La presidente della BCE Christine Lagarde potrebbe dimettersi prima della scadenza naturale del suo mandato prevista per l'autunno 2027.
3: Perché questa possibilità? Sostanzialmente perché la stessa Lagarde ha spiegato in un'intervista al giornale francese economico Les Echos che in vista delle presidenziali francesi dell'aprile del 2027 c'è bisogno che tutti quelli che hanno a cuore l'Europa possano intervenire nel dibattito presidenziale. Ovviamente la Lagarde non ha detto se intende candidarsi direttamente o sostenere indirettamente un altro candidato, ma la sostanza più o meno è quella. La sostanza è che appunto queste dimissioni precoci potrebbero essere dovute a un suo coinvolgimento diretto nella politica francese in un momento particolarmente duro e particolarmente complicato proprio per la Francia, perché vede attualmente due partiti anti-europei o comunque euroscettici come appunto il partito di destra, l'Assemblée Nationale di Marine Le Pen, ma anche France Insoumise, partito di invece estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, comunque essere molto molto alti nei sondaggi. Sono due partiti appunto che sono molto scettici nei confronti dell'Europa, nei confronti della costruzione europea e una volta al potere, almeno questo è il loro intendimento, potrebbero in qualche modo minare alle basi la costruzione europea che invece si tende a preservare, anche giustamente perché comunque ha portato stabilità da un punto di vista politico e anche economico all'Europa dal 1945 ad oggi.
2: Grazie a Gianni Del Vecchio.
4: Per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone, sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.
5: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Questa la dedico io a tutti i vostri figli.

0: Lo sai che mi scrive lei? Devi ricordare agli ascoltatori che quando si va in ferie bisogna fare molto sesso, altrimenti non sono ferie godute. È vero, è vero, è vero anche quello. Abbiamo finito? C'è Alberto della Brianza, che mi devi dire?
1: Ciao boss, Alberto che? Della Brianza, ma ascolta, se ti porto le 5-6 ragazze esagerate, venditi in radio? Pare non adesso, che poi quante? Parti a settembre, no? Ti porto le 5-6 ragazze esagerate, mi inviti in radio?
0: Esagerate, esagerate. No, tutti io li trovo tutti io. Va bene Alberto, a te e alle 5-6 ragazze esagerate buon weekend. Io vi posso ringraziare, è stata una bellissima settimana. Ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7 e per gli ascoltatori del pomeriggio l'appuntamento dalle 15 alle 18 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Da Pierangelo un buon weekend soleggiato a tutti, buone vacanze anche a chi parte. E buon lavoro lunedì per chi ritornerà e se le è già fatte. Vi regalo l'ultimo pezzo, spero che vi piaccia, l'ho scelto a proposito perché è fantastico e è degli Earth, Wind and Fire. Ciao!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere, saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi, l'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò. Quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmin Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmin Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa. Lewis Hamilton griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla remigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma, sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
2: L'economia.
1: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
3: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita, ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo. Non più accettabile.
1: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondiali di calcio tra la sera e la notte italiana, gli ultimi tre match dei sedicesimi. Alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, le vincenti si sfideranno tra loro negli ottavi, appuntamento alle 3:30 per Colombia-Ghana. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente De Laurentiis, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo col tecnico livornese, che ha firmato un triennale da 4,5 milioni a stagione più bonus. Resta l'incognita sul futuro CT della nazionale. Sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte, il presidente federale Malagò risponde: non mi fossilizzerei solo su questi nomi. Tennis, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Si ritirano dal torneo di doppio prima dell'esordio Sara Errani e Jasmine Paolini, per la scelta di quest'ultima di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 a Silverstone, pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. Dietro l'inglese della Ferrari, il leader iridato Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Leclerc e l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Su Radio 60.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Eh sì, classifiche del passato. Veramente tanto tempo fa. Siamo di nuovo nel 1969, qui su Radio 60-70-80, insieme a Bruno Righetti. Appuntamento Hit Parade del passato. Estate di quel 1969. Al primo posto c'era Adriano Celentano, tanto per cambiare, con Storia d'amore. Quindi Albano di Pensando a te e Non credere di Mina, uno splendido 45 giri, così come bellissima era Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti, alla posizione numero 4. Più giù, nella Hit Parade, però, troviamo un successo di un artista che poi ha saputo costruirsi una carriera che è arrivata fino ad oggi, perché non si è ancora fermata. Lui canta ancora nonostante la maturità acquisita negli anni. Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu.
3: C'era una volta

Si stava per aprire un nuovo decennio vissuto da grandi protagonisti per il gruppo che andiamo ad ascoltare tra qualche istante. Si tratta infatti dei Camaleonti, che hanno veramente capitalizzato in questi anni a cavallo tra la fine del 60 e il 70 una serie di successi che li hanno resi degli inossidabili. Fanno parte della categoria dei classici della musica italiana. E il pezzo che andiamo a ascoltare insieme arriva dalla nostra Hit Parade al punto 6, è Viso d'Angelo, i Camaleonti.

0: Archiviamo così l'estate del 1969 con questi due grandi protagonisti che sono stati Mario Tessuto e i Camaleonti. Noi ci lasciamo per affrontare insieme tra un'ora circa un'altra decade, non prima di avervi affidato alla vostra meditazione una frase molto importante di un celebre giornalista inglese, il padre del giornalismo inglese, Joseph Addison, fondatore dello Spectator, che a un certo punto ebbe a dire: la vera felicità è di natura riservata, nemica dell'ostentazione e del rumore. Nasce in primo luogo dal piacere di stare con se stessi e poi dall'amicizia e dalla conversazione di alcuni compagni scelti con cura. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 607080, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta Hit Parade.
4: In questi giorni, qualche anno fa.
5: Se state ascoltando questa voce, siete su Radio 60 70 80. La voce è quella di Bruno Righetti e l'appuntamento è con le Hit Parade del passato. Noi ci infiliamo in mezzo alla programmazione di tanta storia per raccontare cosa accadeva nelle Hit Parade. Estate, siamo nell'estate del 1979, dell'estate della consacrazione di un artista che arriva dalla provincia di Lecce, precisamente da Copertino, un artista che ha sfondato prima tra le quinte per la sua presenza scenica, per la sua veemenza fisica nel fare le rappresentazioni, fino ad arrivare all'incisione di un 45 giri che ne ha decretato la consacrazione sul mercato italiano. Sto parlando di Adriano Pappalardo con Ricominciamo.
6: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

era una classifica che al suo primo posto aveva Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, e al terzo posto Renato Zero con Il carrozzone, quindi Miguel Bosé, Capitan Harlock, eccetera, e la stessa Ricominciamo al punto 6 che abbiamo appena ascoltata. Ho saltato il numero 2 perché questo fu un successo mondiale per Amy Stewart, Knock on Wood.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Beh, minimo qui il piedino l'abbiamo mosso ascoltando questa canzone senza fare troppo sforzo, perché questa veramente il ritmo lo trasmette sin dalla prima nota. Amy Stewart con Knock on Wood chiude l'appuntamento con il 1979 con le parade del passato su Radio 60 70 80. Pensiero finale affidato a una Daniel Dilling che diceva: la felicità, o ha detto meglio, la felicità è avere tutto il mondo per amico, è una luce che illumina la vita. Sembrerebbe una frase qualsiasi, ma a 8 anni assume davvero una certa importanza. A tra un'ora.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata di

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Siamo nel 1989 e precisamente nell'estate di quell'anno, visto che siamo nei primissimi giorni di luglio, un benvenuto a voi che siete sintonizzati su Radio 60 70 80 e che state per ascoltare insieme a me un altro appuntamento con classifiche di tanti anni fa. Nella storia di questi 30 anni capita quasi sempre, tutti i giorni, no? A ritmi regolari, di avere un accenno alle Hit Parade, a quello che succedeva dal punto di vista commerciale. Un anno, il 1989, che vede una notte regolari di avere un accenno alle Parade, a quello che succedeva dal punto di vista commerciale. Un anno, il 1989, che

0: bene i punti e non lasciarsi illudere da lenzuola di seta o rose dal lungo gambo. Insomma, riascoltiamola insieme. Madonna, Express Yourself.
1: C'era una volta Hit Parade.

89 insieme a Madonna, e questo, ripeto, l'album Like a Prayer, il suo grande successo Express Yourself. Ma il 1989, l'estate, è soprattutto quella di questo duo svedese che arrivano a fare una grande concorrenza agli ABBA, ma lo fanno in maniera molto più aggressiva, con un rock suonante, tamburi battenti, i Roxette, The Look.

0: Sono stati dei grandi, davvero hanno sfasciato tutto in quel periodo e ci hanno caricato di energia infinita. I Roxette di The Look che erano al terzo posto, mentre al quarto c'era Prince con Bad Dance, quindi Paul McCartney, My Brave Face al quinto, i quindi I One and All al sesto e i Cure di Lullaby al settimo e Scappa con me di Jovanotti al otto. Questa era la situazione delle posizioni di vertice della nostra hit parade in quell'estate del 1989 che si chiude qui l'appuntamento con le hit parade del passato con Bruno Righetti. Vi lascio come sempre con una considerazione ed è questa: la felicità è quel sentimento che avvolge una famiglia. C'è una sensazione di unità quasi tangibile nella calda atmosfera della stanza. L'ha scritto Susie Greenaway a 14 anni. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla remigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma, sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
2: L'economia.
1: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazione degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
3: In questi ultimi vent'anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti e questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo non più accettabile.
1: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.